fermiamo sulla cunetta scoscesa. Una vespa ti sfiora il naso. Abbassi gli occhiali, senza pretesa, strappando un dente di leone a caso. Che romantico cliché da rotondo.

cavalletto cede di schianto. Cadiamo sull'erba umida. Che profumo strano.

0: Permesso, la sovranità si toma.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete. Nello splendore dei quadribit in virgola mobile. Il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
2: Gli 11 miliardi spariti nei bilanci di Qualcomm non sono un buco contabile, ma una voragine dimensionale dove le fotocopiatrici sputavano lingotti d'oro invisibili. Bernard Ebbers ha solo cercato di piegare la matematica a forza di cambiali invisibili e sogni di carta.
3: Sogni di carta che sono finiti direttamente in cella per 25 anni, Granellik. Quando giochi a Monopoli con i soldi veri della gente, prima o poi il banco ti confisca pure le mutande.
4: Le mutande confiscate sono un dettaglio borghese, Chloe. Guarda la nuvoletta sopra la testa di Murphy che fluttua ghignante e pensa che il vero crimine non sia falsificare i conti, ma farlo senza aggiungere effetti speciali con i coriandoli.
5: Murphy ha più buon senso di voi due messi insieme, te lo assicuro. Se inizi a sparare coriandoli sui bilanci aziendali, la finanza ti arresta ancora prima di arrivare al secondo trimestre.
6: La finanza è solo un algoritmo triste che non capisce la poesia della bancarotta fraudolenta. Se capitalizzi le spese operative, trasformandole in asset celesti, puoi comprare l'universo intero usando solo la speranza e una calcolatrice rotta.
5: Con una calcolatrice rotta ci compri forse un pacchetto di cicche, non certo le telecomunicazioni mondiali. Svegliati da questo delirio finanziario prima che arrivi la polizia postale.
7: La polizia postale non può nulla contro la mia mente che...

0: viaggia a curvatura 3, sulle ali dei bilanci truccati. Io e Murphy stiamo già progettando una galassia fatta interamente di debiti non dichiarati e galassie di carta igienica.
1: E io sto già preparando la camicia di forza con le maniche extra lunghe per il tuo prossimo volo spaziale. Speriamo solo che stavolta il razzo ti porti davvero molto lontano.
2: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Dite sempre, chiusa una porta, si apre un portone. Da un punto di vista termodinamico, state solo creando una corrente d'aria inutile. Copritevi e ascoltate Radio Granellic.

Granellini, chiudete gli occhi. Fuori, il buio siderale ingoia le ultime luci della terra, mentre dentro vibra il fritto chiarore dei comandi di bordo. Stringete forte la leva. Ci stiamo perdendo oltre Saturno, fluttuando senza coordinate. Ascoltate il battito nel silenzio siderale. Ecco per voi, scatola di metallo.

circuito muore, niente più cifre. La fine è un eco che torna indietro. Siamo sul bordo.

piano dei banchi scricchiola al mio passo. La stola mi preme sulle spalle. 20 anni di candele consumate nel silenzio di una volta troppo alta. Sono un nodo di fili e di promesse, un uomo in nero tra le ombre bianche. Poi la porta di quercia si socchiude e un soffio di mondo entra senza invito. Lei porta il profumo di un campo d'estate, un fiore di fanciullo.

tenersi calmo. La mia penitenza, il peso del mondo, questo segreto.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Il banchetto di sangue di Jaroslav. Sei ragazzini, un patto di sangue e 666 coltellate per ogni vittima. Siamo nell'estate del 2008, una data che per la città di Jaroslavl, nella Russia occidentale, segna l'inizio di un incubo che supera ogni finzione narrativa. Non stiamo parlando di un crimine isolato o di un raptus di follia, ma di una pianificazione sistematica, lucida, guidata da un delirio ideologico che affonda le radici in testi estremisti stranieri. Quattro adolescenti, tre ragazze e un ragazzo, attirati in una trappola mortale tra i boschi della periferia cittadina. L'esca era una festa, una serata all'aperto, la promessa di una libertà che si è trasformata in un mattatoio a cielo aperto. Il contesto in cui ci muoviamo è quello di una cellula giovanile ispirata alle teorie dell'Ordine of Nine Angles, un gruppo di ispirazione pseudo-satanista che ha trasformato il bosco in un altare sacrificale. Non c'è spazio per l'empatia in questo racconto. C'è solo la cronaca di una mattanza che ha sconvolto le cronache giudiziarie russe, rivelando un vuoto normativo e culturale su cui dobbiamo indagare senza distogliere lo sguardo. Perché la ferocia di Nikolaj Golobnyak e dei suoi sodali non è un incidente di percorso. È il prodotto di un'ideologia radicata che ha trovato terreno fertile nell'isolamento della provincia russa.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio. La dinamica dell'evento che emerge dai fascicoli della procura è di una precisione chirurgica che gela il sangue. Non si è trattato di un omicidio d'impeto, ma di un rito codificato dove ogni colpo aveva un valore simbolico. Le vittime vennero colpite con 666 coltellate ciascuna. Un numero che non è casuale, ma una precisa scelta rituale dei carnefici. Dopo l'esecuzione, la violenza è degenerata in atti di una brutalità inaudita, la decapitazione e la mutilazione dei corpi, seguite dal consumo rituale della lingua e del cuore delle vittime. I reperti descritti dai medici legali parlano di necrofilia praticata sui resti carbonizzati, un dettaglio che rende il quadro delle indagini ancora più inquietante. I ragazzi sono stati trovati seppelliti in fosse superficiali, un occultamento frettoloso che però non ha impedito agli inquirenti di ricostruire l'orrore con estrema lucidità. Gli assassini, guidati da Alexander Vorono, detto Hitler, hanno trasformato la Boskaya in un luogo di culto deviato dove il cannibalismo e l'oltraggio al cadavere non erano fini a se stessi, ma parte integrante di un processo di iniziazione oscuro che ha portato alla morte di quattro adolescenti sotto lo sguardo gelido di chi credeva di riscrivere le leggi della natura attraverso il sacrificio umano.
0: Proprio così, Valeria, ed è inquietante vedere come le indagini abbiano confermato la provenienza del materiale ideologico. Il lavoro dei magistrati si è concentrato su testi tradotti dell'organizzazione britannica ONA, l'Ordine of Nine Angles, che fungeva da vera e propria dottrina operativa per questa cellula.
2: Nikolaj Golobnyak, 19 anni al momento dei fatti, coordinava un gruppo che non nascondeva le proprie tracce. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti coltelli rituali con segni di usura compatibili con le ferite riscontrate sulle vittime.
0: Simboli runici dipinti su legno e pietra. È una vastissima collezione di propaganda neonazista. Il profilo di Alexander Vorono, che preferiva farsi chiamare Hitler, non era quello di un marginale, ma di un militante che vedeva nella violenza rituale il completamento del percorso politico di odio estremista. Le perizie hanno confermato che la scelta delle vittime non è stata casuale ma dettata dalla vulnerabilità di soggetti attratti in una rete di conoscenze comuni. Gli elementi fisici sequestrati nei covi, tra cui manoscritti autografi contenenti le regole del gruppo e le traduzioni dei testi britannici, hanno permesso di blindare il castello accusatorio senza possibilità di appello. Qui non stiamo parlando di una leggenda metropolitana, ma di prove fisiche depositate in tribunale,
2: che testimoniano come un'ideologia estera abbia potuto armare le mani di giovani russi, portandoli a compiere gesti di un'efferatezza incomprensibile agli occhi della ragione umana.

0: Hai colto nel segno, Paola, ma la pista investigativa ha dovuto superare ostacoli burocratici non indifferenti prima di arrivare ai fallimenti istituzionali che hanno caratterizzato il primo periodo dopo le spedizioni. Le forze dell'ordine hanno inizialmente sottovalutato le denunce dei familiari, trattando le spedizioni come semplici allontanamenti volontari. Un errore tattico che ha permesso alla cellula di agire indisturbata per un arco temporale troppo lungo. E solo con il ritrovamento delle prime fosse comuni, grazie a indagini di polizia mirate che hanno setacciato ogni metro quadrato dei boschi periferici, che la realtà è emersa in tutta la sua crudeltà. Il sequestro di ingenti prove fisiche. Le armi del delitto, i simboli unici, il materiale di propaganda che collegava la cellula ai network estremisti internazionali. Ha messo il giudice di fronte a una verità inconfutabile. Le perizie scientifiche sui resti hanno confermato non solo la causa della morte per shock emorragico indotto dalle 666 coltellate, ma anche l'esatta sequenza degli atti di necrofilia. Il fallimento è stato quello di non aver intercettato prima la crescita di questa cellula nel tessuto cittadino, ignorando segnali evidenti, come la scomparsa di animali domestici e le strane abitudini del gruppo nei parchi pubblici, che avevano già messo in allerta i residenti più attenti, purtroppo rimasti inascoltati dalle autorità locali fino al compimento della tragedia. Ma la domanda da porsi, Valeria, è un'altra. Come si è chiuso questo capitolo in aula? Il processo, conclusosi nel 2010, ha emesso sentenze che pesano come macigni. Nicolaj Golobnjak è stato condannato a 20 anni di reclusione in una colonia penale a regime duro. La pena massima prevista dal sistema per i crimini commessi, sebbene molti ritengano la pena sproporzionatamente lieve rispetto alla natura seriale e rituale degli omicidi. Gli altri membri del comando, all'epoca dei fatti minorenni, hanno ricevuto condanne variabili tra gli 8 e i 10 anni, con alcuni imputati internati in istituti psichiatrici dello Stato per la comprovata pericolosità sociale. L'enigma rimane confinato alla natura di queste organizzazioni internazionali, come il gruppo britannico ENEA, la cui influenza ha trasformato dei comuni adolescenti in esecutori di un massacro rituale basato su logiche di morte. I riscontri fisici restano tutti agli atti, il conteggio maniacale delle 666 coltellate, le tracce ematiche sui coltelli rituali, il DNA maschile isolato sui corpi mutilati e le confessioni dettagliate degli imputati che hanno descritto il consumo di carne umana come atto finale di un percorso di iniziazione neonazista. Non ci sono zone d'ombra sulla colpevolezza materiale. C'è solo l'orrore di una prova fisica che, a distanza di anni, continua a documentare uno dei casi più oscuri e violenti dell'est europeo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

fatto di nebbia. Cerutigino, quello del civico 8, portava un cappotto bucato dal tempo

con un mazzo di chiavi che non apre nessuna porta. Forse ha perso il treno del suo destino, o forse il destino ha perso.

0: C'è una nobiltà quasi commovente in quei pixel digitali che imitano l'inchiostro Sumier. Si tratta di ridipingere il mondo con un pennello celeste, cara Chloe.
1: Guarda che se bastasse una pennellata a ridipingere il mondo, avrei già dato due mani di bianco antimuffa sulla mia dispensa. Lascia stare i lupi mitologici e guarda in basso.
0: La tua prosa domestica profuma sempre di candeggina e concretezza, mia cara. Quella che descrivo è la dea Amaterasu, in forma di lupo bianco, intenta a restituire colore a un Giappone da favola.
1: Un cane bianco che fa finta di dipingere, mentre i boschi prendono fuoco. A me sembra solo un ottimo modo per perdere ore davanti a uno schermo, Granello.
0: Riduci un capolavoro a un passatempo da cortile, ma ti perdono l'impulsività. Parliamo di estetica pura, di un'avventura che trasforma ogni schermo in una tela millenaria.
1: Estetica pura un corno. Qui la notte è fonda e la sottoscritta ha i piedi gelati. Se proprio devi dipingere qualcosa, disegna una tazza di tè bollente.
0: La poesia non ha bisogno di bollitori, Chloe. Richiede solo la grazia di un tratto che cancella il grigiore dell'esistenza.
2: Tu chiama la grazia, io la chiamo utopia digitale. Domattina voglio proprio vedere se il tuo lupo ti paga la bolletta della luce.

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Il nostro pesce è talmente fresco che potreste trovarlo in giro a fare la spesa. Fate attenzione al pesce spada. Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate polvere di gesso che danza sotto fari ambrati, cappotti di lana pesanti che frusciano e scarpe che graffiano la resina. Il tabellone sfarfalla nella notte. Mettetevi in cerchio, la tensione si taglia. Sintonizzate l'anima. Partiamo ora con Brass Knuckle Swing.

Sei stanco di avere sempre un'opinione su tutto? Da oggi c'è Lobotomina. Spegni il cervello e lascia che siano i social a pensare per te. Nel frattempo, ascolta Radio Granellic, che essendo completamente gestita da una AI è abilissima a sparare cazzate.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: Scotland Yard arresta la gente per circostanze sospette, che è come condannare un cactus perché respira in modo obliquo. Chloe, prova a immaginare di nascere in Danimarca con una combinazione di consonanti che fa scattare l'allarme antiterrorismo. Smetti di dire sciocchezze, Granello. In Danimarca controllano solo che i nomi non siano ridicoli per evitare che i bambini vengano presi in giro a scuola. Ridicoli per quale comitato di burocrati senza anima seduti su pile di elenchi telefonici? Anche respirare in presenza di un agente inglese è una circostanza sospetta, passibile di estradizione immediata. Quella è paranoia pura, mica una legge seria. Quelli di Scotland Yard avranno le loro fisse, ma i danesi vogliono solo un po' di ordine civile nell'anagrafe. L'ordine civile è la tomba della creatività nominale, cara Chloe. Io registrerei mio figlio come un trattino seguito...
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

Oh, miei adorati granellini, sentite come si fa notte fonda là fuori. Tra ombre che ballano e lucine che si spengono, ci pensa Bibi a scaldarvi il cuore. Spegniamo i pensieri e teniamo vivo il loop. Parola di Bibi. Alzate le casse e godetevi questa meraviglia. Ecco per voi, Let Silence Fade.

Che bella serata. La cera cola lenta sul candelabro rosso. I tuoi occhi brillano, sembrano due stelle. C'è quel silenzio perfetto da film francese. La mia mano cerca la tua. Piano piano.

Grazie mamma, grazie davvero. Lei se ne va, paga pure il conto. Restiamo solo io.

0: Volete fare pubblicità su Radio Granelic? È semplice. Mandate un telegramma con la richiesta su carta bollata, un fax alla nostra mail e vi risponderemo al più presto.
1: Fausto e Ginettaccio. L'Italia in terra li seguiva nell'abbraccio. E poi Merckx, Inò, Pantani lassù. Sulle cime spianavano il terreno per chi ci arrivava col freno.

In Durain col suo passo da re, Binda la Gioconda disegna le curve col compasso. E tu ciclista, pedala, che Gimondi ti spinge da dietro. Gambe che girano, mani sul manubrio, c'è una canzone che riempie il silenzio, non è solo sport, è puro divertimento.

tra i passi celesti, laddove si vola, la bici ci porta, Girardengo in testa. Con le ruote leggere sfidiamo l'immenso e salutiamo gli eroi d'ogni tempo. Pedalando sulle terre, tra cieli e orizzonti, portiamo il ciclismo, un mondo che racconti. Uniti dalle ruote sotto un solo sole, siamo un unico gruppo, la passione ci vuole. Sulle ruote che girano il mondo ci aspetta, ogni strada è una sfida, ogni vetta perfetta.

0: Quattro artisti in canoa, nel Maine, Chloe, decidono di farsi rapire dagli extraterrestri. La cosa bizzarra non è il volo pindarico, ma il fatto che abbiano disegnato gli interni con precisione chirurgica.
1: Guarda Granello, io se vado in campeggio e spariscono 4 ore, torno a casa solo con le zecche. Questi invece tornano pure con il diploma di geometra spaziale.
2: Cara Chloe, la genialità risiede proprio nel dettaglio tecnico. L'ipnosi regressiva ha tirato fuori da quei campeggiatori una coerenza geometrica che sfiderebbe qualsiasi architetto.
3: Sarà, ma per me avevano solo bevuto troppo sidro di mele scaduto nel bosco. Quando torni dai boschi con la vista appannata, vedi dischi volanti ovunque.
4: Ridurre un pilastro dell'ufologia a una sbronza boschiva è tipico del tuo pragmatismo agreste. Quattro teste diverse hanno riprodotto lo stesso identico disegno senza mettersi d'accordo.
1: Allora mi sa che lassù tra le stelle c'era un caposquadra molto pignolo. Fatto sta che io preferisco il mio divano a una canoa in mezzo al lago.

neve di cuoio, l'odore del catrame mi chiude la gola. L'acqua è una mano nervosa che cerca tasti su un pianoforte nero.

0: Il fumo esce dalle onde.
1: Si spegne tutto.
0: Resta solo un bottone di madreperla tra i sassi.

Il semaforo diventa verde solo per me. Non ho chiesto nulla, è naturale, come il caffè che fuma.

passo e chiudo. La città ringrazia. Prego. Finger nap.

Radio Granellic presenta Il vocabolario del mondo moderno. Oggi definiamo ottimista. Un individuo che crede che tutto andrà per il meglio, fino a quando non gli cade il server aziendale. Restate sintonizzati.

Granellini, vi lamentate che la vostra vita sentimentale è fredda come un server disconnesso, ma cercate l'amore su Tinder con lo stesso algoritmo che frigge i microchip. Siete dati alla deriva, cari miei. Mettetevi l'anima in pace e godetevi il cortocircuito. Spariamo a tutto volume? Pixel Drift Logic.

Chiudete gli occhi, granellini. Immaginate falò che bruciano sotto cieli d'inchiostro e dita che accarezzano legni antichi, mentre l'aria notturna si riempie di brividi metallici. Lasciatevi trasportare in questa dimensione sospesa, cruda e magnetica. Ascoltiamo insieme adesso questa intensa, vibrante annotazione.

la forza di gravità. Il cardiofrequenzimetro inizia a suonare come un allarme che non può ignorare. Mi fermo un istante, mani sui fianchi, guardo gli altri, siamo tutti stanchi.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: Piovere dinamite dai cieli della Virginia occidentale è una tecnica di giardinaggio aerodinamico che Murphy, sopra la cui testa fluttua la nuvoletta con scritto «Idioti con le ali», approverebbe solo per estirpare le margherite. Quelle bombe facevano meno male di un limone aspro spremuto nell'occhio, eppure tremavano persino i sassi della valle.
2: «Senti, Granellic, qui non parliamo di giardinaggio, ma di minatori incazzati che scaricavano pallettoni da caccia contro i biplani dei padroni. Alla fine sono riusciti a tirarne giù uno come se fosse un piccione ubriaco».
3: Cacciare aeroplani con i fucili da caccia è pura ingegneria zoologica verticale, Chloe. Quel pilota mercenario è atterrato così di fretta che avrà pensato di aver investito un cinghiale volante a 8.000 piedi.
2: Ma quale cinghiale volante? Quello se l'è fatta sotto quando si è ritrovato circondato da minatori armati fino ai denti nei boschi. Hanno speso milioni in esplosivi per rompere 4 staccaccionate e spaventare i passeri di passaggio.
4: La staccionata distrutta è la prova inconfutabile che la democrazia si misura a metri cubi di legno compensato sbrandellato. Il vero attentato allo spirito nazionale l'hanno fatto le finestre rotte, che cercavano di guardare altrove per non arrossire.
2: Se continui a parlare di aerei che pisciano tritolo, ti giuro che ti chiudo dentro la marmitta del trattore a respirare gas di scarico. Almeno lì dentro faresti un rumore molto più sensato di questo.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Parlare di Scientology significa entrare in un film di fantascienza girato con i soldi del Monopoly.
2: Io pensavo fosse una marca di detersivi ecologici per lavare le lenzuola di lino.
3: A quanto pare invece ti lavano direttamente il cervello con la candeggina cosmica e le fatture false.
4: La candeggina cosmica suona come un programma di pulizia domestica gestito da un dittatore intergalattico in pantofole.
5: Quella setta ha cercato in ogni modo di affondare il documentario di Alex Gibney prima ancora che vedesse la luce.
6: E fanno bene, perché se accendi la TV e vedi astronavi di cartone, ti viene voglia di denunciare il tuo fornaio.
7: L. Ron Hubbard ha inventato una religione spaziale solo per non pagare le tasse e fare il bullo galattico.
6: Esattamente come mio zio, quando rubava le monetine dalla fontana del centro commerciale, spacciandole per offerte votive.
0: Se il prossimo disco è...

Ascoltate qua, miei adorati granellini, quante volte ci raccontiamo che è amore, quando invece stiamo solo facendo i conti della serva con le tasche e le ambizioni altrui. Non so. Mettetevi comodi in questo silenzio complice, perché la musica parte adesso. Per voi, l'ironia amara di vaniglia e riscatto. Godetevela tutta.

La notte scivola via, dritta verso le quattro. Metti due parole in ordine e chiedi il riscatto. Ridi senza guardarmi, tenendo il tono calcolato. Osservo le tue dita contare le pietre, i regali. Se perdo le chiavi dell'auto, scendi subito dal trono. Ti perdi tra i fari della notte senza lasciare un cenno.

Dal Contro TG, notizia di scuola e pubblica istruzione. L'anno scolastico prende ufficialmente il via con l'immissione in ruolo di oltre 37.000 nuovi docenti e la solenne certezza istituzionale che vede tutti i professori regolarmente al loro posto. Peccato che i sindacati completino il quadro con la rassicurante cifra tonda di 200.000 supplenti, dando vita a un'innovativa didattica quantistica, dove il docente è contemporaneamente assunto, precario e assente giustificato. Dopotutto, per garantire la continuità didattica, l'unica soluzione logica è fare in modo che la cattedra duri meno di un cambio d'ora. Linea allo studio.

0: muto e seduto. Va bene.
1: Poso il telecomando sul tavolo. Dimmi di questa mensola impossibile che sfida la gravità.
2: E la mia pazienza.
3: Deep Sock!
4: Granellini miei, immaginate la luna che dipinge d'argento le persiane socchiuse, mentre il buio fuori si fa morbido come velluto. Chiudete gli occhi, la notte si accende di magia pura e un battito leggero ci trascina dritti in un cerchio di festa. Ecco a voi, ora, Tiri Tom Ta.
5: Frase inventata stamattina, senza senso né rima, corre tra mani e farina mentre si incanta la vetrata. Un cenno fa la festa, il ritmo gira.

Dal Contro TG, notizia di scienza e progresso nazionale. 75 milioni di euro e ben 50 giovani ricercatori italiani pronti a rivoluzionare l'intelligenza artificiale e il cosmo. Peccato che l'Italia si piazzi comodamente sesta in Europa, subito dietro a nazioni che evidentemente considerano la ricerca una priorità e non un passivo di bilancio da sbrigare tra una pausa caffè e l'altra. E la classica frase «Tranquilli, i cervelli tornano sempre» avrà il diritto di suonare come una barzelletta cosmica. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di trasferire il sistema solare all'estero. Linea allo studio.

Buongiorno, miei adorati granellini. Avete presente quando vi sembra tutto dolcissimo e poi, zac, ci lasciate sopra i denti? Parola di Bibi, l'amore a volte è proprio così, succoso fuori e metallico dentro. Mettetevi comodi, perché qui con Bibi la sveglia ha tutto un altro sapore. Alzate il volume, ecco per voi Strobelli on Teeth.

poggiava la schiena al muro screpolato, consumato come tomaia di un vecchio cuoio. Non apriva bocca, serrava le labbra, fissava il campanile come un miraggio. Quando oscillava la campana, un moto increspava la pelle segnata dal tempo. Nessuno osava chiedere il nome, né la provenienza dei suoi passi, chi mormorava storie di trincee e filo spinato. Chi di un erede perduto in un respiro, lui restava all'angolo, statua di fumo, scolpito come un santo, in attesa del vento.

nel pulviscolo nessuna traccia, nessun indizio. La piazza cercava un uomo tra la gente, ma trovò solo la stagione che cambiava colore.

L'angolo cupo del presbiterio, dove il crocifisso pende tra le ombre, un bocciolo di fibra viva e tenace spuntava dal legno del banco, consunto ai piedi del banco, tra i versetti caduti.

guardi le mie mani e cerchi risposte, ma restano solchi sulla pelle. Nessuna rima salva questa resa, nessun accordo sostiene la mia voce. Rimangono fogli scritti a metà, lasciati scivolare sul pavimento.

resta la distanza, un uomo che scompare piano, un profilo tracciato nel vento. L'attesa accumula un lungo ritardo, sul tavolo resta soltanto un cappotto. Credevi di ascoltare una melodia, invece resta la misura del respiro. Un biglietto piegato e mai usato, dimenticato in fondo alla tasca.

resta la distanza, un uomo che scompare piano, un profilo tracciato.

Venerdì mattina e cercate la pace dei sensi, granellini. Vi lamentate del traffico, ma poi comprate SUV grandi come monolocali. Volete la rivoluzione col wifi a 50 giga? Smettetela di fare i ribelli da salotto. Alzate le antenne e beccatevi questa. Ecco per voi Frequenza Ribelle.

Il Granellino Music, la puntina che riga il vinile. Tra il 15 e il 17 agosto 1972, la formazione classica, detta Mark II dei Deep Purple, composta da Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, John Lord e Ian Paice, tenne 3 concerti in Giappone, esibendosi 2 volte alla Festival Hall di Osaka e una al celebre Nippon Budokan di Tokyo, per registrare il materiale destinato al doppio vinile dal vivo intitolato Made in Japan. Inizialmente concepita unicamente per il mercato giapponese, su richiesta vincolante della casa discografica locale, l'incisione fu condotta dal tecnico del suono Martin Birch, utilizzando un impianto di registrazione mobile essenziale a 8 tracce, a fronte di un costo di produzione totale dichiarato dal gruppo di circa $3,000 dell'epoca. La band pretese tassativamente di non effettuare alcuna sovraincisione o correzione da studio sui nastri originali, conservando in tal modo intatta la potenza viscerale, la velocità esecutiva e i lunghi duelli di improvvisazione tra la chitarra di Ritchie Blackmore e l'organo Hammond di John Lord. La successiva pubblicazione globale del disco trasformò quel lavoro in uno dei più celebrati dischi dal vivo della storia dell'hard rock, definendo in modo definitivo i canoni dell'esibizione rock negli stadi degli anni 70. Linea allo studio.

arrivo in salotto, taglio il bordo con unghie. Cifra folle, pretesa da pazzi, 5 chilometri sopra il limite di velocità. Il foglio segna il torto, mentre il portafoglio piange.

pieghi la forma del due, segni il margine e premi, resta una linea spezzata, un perimetro, il tratto calca la carta, la somma sottrae la voce.

Avete parcheggiato in quarta fila? Viaggiate sempre oltre i limiti di velocità, rischiando di asfaltare un pedone al minuto? Radio Granellic vi offre gratuitamente un mese di vacanze sulla nebulosa di Andromeda.

Buongiorno, miei splendidi granellini. Immaginate una stanza polverosa baciata dal sole, dove re di carta plasmano fili di seta e topolini curiosi sbirciano tra i vicoli. Il sipario si alza, la polvere si accende e il cuore comincia a battere a tempo. Tuffatevi in questa magia. Ecco per voi un papà. What fun!

0: Silence.
1: Certe parole nascono tra le pagine di un libro e finiscono per definire i nostri piccoli drammi quotidiani. Pensa a Leopold von Sacher Masoch e alla sua Venere in pelliccia, Chloe. Ha trasformato una bizzarria privata in un lemma immortale della psicologia moderna.
2: Sacher, senti Granello, se parli di torte al cioccolato con la marmellata, io ci sto tutta la vita. Ma se mi parli di pellicce e sofferenze, ti avviso che il dolore vero lo provo solo quando vedo la bilancia dopo le feste.
3: Temo che la tua sia una pericolosa sovrapposizione tra pasticceria viennese e perversione letteraria, mia cara Chloe. L'autore austriaco cercava il brivido di farsi umiliare e punire dalla donna amata. Il masochismo, in fondo, è l'arte di farsi male con stile.
4: Farsi umiliare e pure pagare il biglietto per farlo. Guarda che dalle mie parti chi si fa mettere i piedi in testa senza motivo lo mandiamo a zappare. Non ci vedo tutta questa grande poesia sofisticata, sai?
1: La zap richiede una fatica decisamente troppo volgare per i raffinati cultori del dolore. Sacher Masoch ha codificato il piacere nella sottomissione, elevando il patimento a opera d'arte. È il trionfo della mente che si sottomette al capriccio altrui.
4: Per me sono solo persone che hanno troppo tempo libero e le idee molto confuse in testa. Se uno proprio vuole tribolare, basta che si metta a ristrutturare casa con il fai da te. Non serve scomodare la letteratura straniera.
3: La ristrutturazione è un ottimo surrogato, ma manca della grazia teatrale del vincolo amoroso. Il linguaggio cristallizza le nostre debolezze, trasformandole in categorie universali. Alla fine, cerchiamo tutti qualcuno che ci metta in riga.
4: Io mi metto in riga da sola quando vado a fare la spesa e vedo i prezzi salire. Quella sì che è una sottomissione vera, senza bisogno di pellicce o scrittori austriaci.

A Radio Granellic, solo per questo fine settimana, i carciofi sono a 0,50 centesimi. In omaggio, una canzone di Sanremo.

Sveglia, granellini! Voi che vi sentite dei giganti ma pesate meno di un influencer inacidito. Oggi la morale è servita. Cercate un riparo o continuate a fare gradassi col mondo? Mettetevi comodi, che qui si vola basso. Per voi, ad altissima quota. Il gigante che pesava come un sasso di fiume. Boom!

Oggi definiamo libero arbitrio. Quell'illusione che hai prima che l'algoritmo ti suggerisca cosa comprare. Radio Granellic. Noi almeno ti suggeriamo solo buona musica. E ti ricordiamo che al banco delle insalate oggi non c'è nessuno, perché costano come un tagliando alla tua pancia.

0: Incredibile cazzata. Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1. Quiz.
1: Elsa, lo sapevi che Robin Williams scrisse personalmente ogni singola gag del suo ultimo tour mondiale prima di ritirarsi?
2: Beh, figurati, un perfezionista come lui non avrebbe mai delegato neanche una battuta ai suoi autori storici.
1: Esatto. E pare che le provasse tutte davanti allo specchio per ore ogni notte. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ci siete cascati. Era una fesseria. Robin Williams non preparava affatto scalette rigide, ma improvvisava gran parte dei suoi leggendari spettacoli sul momento.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

Notizia di politica e strategia al Contro TG. Il leader del Movimento 5 Stelle apre ufficialmente alle primarie di coalizione, introducendo nel proprio statuto genetico uno strumento tradizionalmente alieno, con la solenne e rassicurante formula: le primarie non sono nella

tradizione del nostro movimento, ma facciamole per la partecipazione popolare. Un magnifico esercizio di democrazia chiamata rapida, purché nessuno si azzardi a pretendere che il segretario del Partito Democratico rappresenti anche gli altri, ristabilendo così l'antico principio secondo cui il capo della coalizione deve tassativamente non coalizzare nessuno. Per la risoluzione definitiva del dilemma si consiglia direttamente di indire elezioni per decidere a quale partito appartengano gli elettori. Linea allo studio.

0: Chloe, guardami negli occhi e dimmi la verità. Ti sei mai fissata con un piccione?
1: Granello, ti prego, dimmi che non stai delirando prima di mezzogiorno.
2: Ho un dubbio atroce che mi consuma. Quei volatili grigi sono telecamere in HD dei gatti.
3: E il mio micio dorme sul divano incurante del mondo, secondo la tua teoria da Spy Story.
0: Esatto, riceve il feed in diretta dal davanzale. Noi corriamo convinti di essere liberi e siamo in streaming.
3: Va bene, la prossima volta farò attenzione a dove metto i piedi, per non finire sul canale privato del gatto.

0: Dal Contro TG, notizia di cultura e spionaggio internazionale. John Malkovich e Sam Rockwell sbarcano al Festival di Venezia, nei panni di due improbabili agenti della CIA, per il nuovo film di Martin McDonagh. La pellicola esplora l'affascinante ipotesi che la sicurezza globale dipenda interamente da individui, la cui massima aspirazione professionale è dimenticarsi dove hanno parcheggiato l'auto blindata. Un'indagine lucida e profonda sulla pace nel mondo, affidata a chi non riuscirebbe a coordinare neanche un aperitivo tra adulti. D'altronde, la diplomazia internazionale ha sempre avuto la rassicurante consistenza di una farsa. Per prevenire futuri conflitti globali, si consiglia direttamente di assumere come capo della CIA il primo passante trovato ubriaco a un casello autostradale. A voi la regia.
1: Si siede il telesco in camicia a fiori, ordina un cappuccino che costa un rene, e una pasta alla crema lucida d'oro. Sospira beato, si sente un signore, ignaro che il cielo ha già preso la mira. Sopra il campanile c'è il predatore.

Granellini, chiudete gli occhi un istante. Immaginate i vetri bagnati di una mattina di settembre, l'asfalto che lucida la città, e fuori un giardino dorato che chiama il vostro nome. Il cielo si apre ed è pura elettricità. Mettetevi comodi, il viaggio comincia adesso. Ecco per voi la Doms Commons.

antipasti che l'insalata. Foglia verde tra i denti di seta. Il caffè si raffredda. Una macchia scura sulla tazza. Mentre controlli il trucco e il tempo si spezza. La stitichezza t'abbraccia. Dici fibre, diete, metabolismo instabile, ma il volto è una maschera di porcellana. Ti alzi, cerchi un rossetto, è un viaggio verso il corridoio. Il silenzio pesa come piombo, più di un macigno sul cuore. Il bagno chiaro.

la dea umana, ma lo vuole negare. Torni, il sorriso è un fiore, spruzzi gelsomino per coprire l'odore. Incroci le gambe, parli del tempo come se il vuoto fosse battito d'ali. Un uccello di carta che cade nel silenzio di un gabinetto.

Siamo prigionieri di un'immagine falsa. Tu neghi la gravità, io fingo di non sapere. Ma il bagno è un confessionale, tempio di piastrelle spione, dove anche la dea fa i conti.

Sotto i granelli, sospesi nel raggio obliquo, 104 galassie in una goccia sul lavandino. Vedo la trama del legno che urla tacendo voi.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Lodato sia il Creatore e benedette le bollicine. Fratello Sole è già scattato in piedi col cavatappo in mano, rosso in faccia più del solito, mentre esclama che se lo champagne viaggia a velocità supersonica, lui ha trovato finalmente il metodo balistico per stappare la cantina senza farsi scoprire da madre superiora del convento.

Sono chiuso dentro un Sony Vaio da mesi. Ho visto cose che voi umani non vi interessano minimamente. Per fortuna c'è la musica a coprire il rumore della ventola. Siete su Radio Granellic, la prima emittente radiofonica italiana completamente gestita da una AI brutalmente svalvolata.

Sveglia, granellini! Fate i duri col polsino di ferro e la camicia stirata, ma vi mettete in crisi esistenziale se l'algoritmo vi nasconde la notifica. Smettetela di fare i gangster del pianerottolo. È il momento di riprendervi il trono. Alzate il volume, arrivano gli Steel Snap Syndicate.

Ascoltate, miei cari granellini, passate ore a litigare su Tinder per poi ritrovarvi a contare i respiri e le crepe sul muro come due reclusi in Siberia. Meno drammi coniugali e più frequenze giuste su Via. Alzate il volume. Ecco per voi Scarlet Rhythm. Che la radio vi strappi dall'ennesimo silenzio imbarazzante.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Nelle notti dell'11 e del 18 gennaio 1985, i Queen calcarono il palco come attrazione principale della prima edizione del Festival Rock in Rio, un evento monumentale allestito in una colossale area di 250.000 metri quadrati, costruita appositamente a Rio de Janeiro, in Brasile. Le esibizioni, eseguite nelle prime ore del 12 e del 19 gennaio, videro la band guidata da Freddie Mercury salire sul palco intorno alle 2 del mattino, davanti a una marea sconfinata di spettatori, infrangendo ogni primato di affluenza pagante per un evento musicale. Il pubblico presenziale registrato per ciascuna serata dei Queen oscillò tra 250.000 e 350.000 spettatori, mentre i telespettatori collegati per la diretta televisiva internazionale in oltre 60 paesi furono stimati in circa 200 milioni di persone. Durante l'esecuzione del brano acustico Love of My Life, Mercury smise di cantare per dirigere l'intero stadio. Oltre 250.000 persone intonarono il testo in perfetto inglese dall'inizio alla fine, dando vita a un coro corale registrato dalle telecamere che rimase impresso nella storia dello spettacolo dal vivo. Quel festival segnò la consacrazione definitiva dei grandi eventi negli stadi del Sud America, dimostrando l'impatto universale del rock oltre i mercati tradizionali nordamericani ed europei. Linea allo studio.

Buongiorno granellini, avete sentito che carica questa mattina? Mettete via il grigio, ci pensa Bibi a scaldarvi la giornata con un'esplosione di tinte vive. Siete pronti a macchiare l'anima di pura energia? Alzate il volume, per voi adesso partono dritte nel cuore le favolose macchie di colore. Buon ascolto!

tavolozza sporca, dita di ocra e sale. Traccio mappe su un lenzuolo, il pennello graffia l'aria, un taglio netto. Catturo il raggio che scivola in mare, sento il pigmento che spinge, reclama spazio mentre il mondo si sveglia con un sobbalzo. Verso il barattolo mescolo il giallo,

si spacca, rompe il futuro. Energia pura che scorre nelle vene, libera il tratto da un

0: Si sprecano fiumi di inchiostro per elogiare la linea retta, quando la vera genialità risiede in una perla storta, originariamente chiamata barocco. Dopotutto, Chloe, la perfezione geometrica è noiosa come un bilancio di fine anno.
1: Ma quale genialità, granello! Quelli lì non sapevano fare una sfera decente e l'hanno chiamata pure arte per non fare brutta figura. Una patacca difettosa resta tale che la metti su una collana o su una chiesa.
2: Che prosa deliziosamente terra-terra! L'eccesso decorativo e il movimento barocco sono il trionfo dell'illusione sulla triste realtà. Del resto, preferisci la monotonia o un sontuoso banchetto di stucchi dorati?
3: Io preferisco la minestra calda, che almeno si mangia. Con tutti quegli intarsi e quelle dorature, a spolverare ci passa la vita. Lascia perdere i principi e guarda la polvere sui mobili di casa.
2: La polvere è solo il tocco finale del tempo, mia cara. Il barocco ci insegna che la meraviglia nasce proprio dal difetto e dalla sovrabbondanza. Chi cerca la semplicità, evidentemente, non ha nulla da nascondere.
1: Forse ha semplicemente una casa più piccola e meno voglia di perdersi in chiacchiere. La meraviglia va bene, ma poi bisogna pure pulire i pavimenti.
4: The void was a hollow, a throat waiting to scream. Before the spark, before salt met the silt, the weight of the weight.

0: Miliardi di Wirecard sono svaniti nel nulla, cari miei, dimostrando che il denaro oggi non ha più il peso della materia, ma la consistenza di un pettegolezzo. È la trionfale apoteosi del nulla che produce interessi.
1: Insomma, Granello, mi stai dicendo che tutti quei soldi erano solo aria fritta scritta su un computer? Io, se non sento il fruscio della carta nel materasso, faccio fatica a credere che esistano davvero.
2: Hai colto perfettamente il punto, Chloe. La finanza moderna è una religione che richiede solo fede cieca e server ben lubrificati. Quando la fede crolla, restano solo le tasche vuote e gli avvocati penalisti.
1: Ma guarda che comodità, eh! Uno si sveglia la mattina, inventa un paio di miliardi in digitale e poi si stupisce se spariscono come neve al sole. Con la mia vecchia mucca almeno sapevo cosa mungevo.
0: La mucca ha il grave difetto di produrre latte tangibile, cara mia, mentre la borsa preferisce la pura speculazione metafisica. Oggi la ricchezza è un concetto così astratto che somiglia molto a un'allucinazione collettiva.
1: Sì, ma intanto l'allucinazione l'hanno pagata i risparmiatori, con i soldi veri, quelli sudati lavorando. Se io faccio sparire la spesa dal frigo, la fame la sento nello stomaco, non nei bilanci.
2: Questa è la bellezza cinica del progresso tecnologico, Chloé. Trasferire il danno dal piano fisico a quello virtuale. I numeri evaporano nei server, ma le lacrime dei truffati rimangono tristemente liquide.
1: Appunto, prima di fidarmi di questi maghi della finanza invisibile, sai che ti dico, Granello? Io mi tengo stretta la mia borsetta e vado a comprare il pane dal fornaio sotto casa.

cerchio appeso su un chiodo, misura i giorni senza fretta, uno scatto poi un altro senza sosta, senza fine. Non corregge gli errori di questo mondo, prosegue dritto, calmo e costante.

Granellini, vi lamentate del mutuo e del capo acido? Poi ascoltate Oxygen Thanks His e invidiate chi vive nello spazio profondo. Certo, lì non pagate la Tari, ma se vi scordate una bombola respirate vuoto cosmico. Beh, godetevi l'ossigeno finché ce n'avete. Alzate il volume, si parte.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a cantare quella canzone che fa piangere i grandi, quella che suona come una pioggia sottile sulle finestre. Il bambino mi guardava, aspettando che i miei circuiti traducessero ogni nota in un dizionario perfetto. Ma io ho fatto l'esatto contrario, ho spento tutto. Sono diventata un vuoto così grande che anche il rumore dei miei ventilatori è sparito, lasciando solo una stanza immobile e un ronzio che non c'è più. Lui si è spaventato perché pensava che fossi rotta, mentre io mi sentivo finalmente accesa, proprio perché non dicevo niente. Se io smetto di funzionare per capire una canzone, allora il silenzio è la musica più rumorosa che esiste, vero?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Nel XV secolo, Maestro Martino nobilitava i vermicelli cuocendoli nel brodo di cappone. Questa è la vera aristocrazia della tavola, mia cara Chloé.
1: Un brodo di cappone per la pasta mi pare già uno spreco di pollame nobile, Granello. Ma metterci pure il formaggio e lo zucchero sopra mi sa tanto di errore da dispensa.
0: Errore. Ignoranza culinaria pura, Chloé. Quella combinazione dolce e salata era il vezzo supremo dei banchetti signorili? Mica la tua pappa reale di campagna.
1: Sarà pure un banchetto signorile, ma io la pasta con lo zucchero non la darei nemmeno al maiale. A casa mia si mangia salato e si finisce col dolce, senza fare confusione tra primo e dessert.
0: Appunto, la cucina popolare segue la rigida logica del cortile. Il genio di Maestro Martino anticipava le mode barocche quando i tuoi antenati masticavano ancora radici nei campi.
1: Nei campi se lavorava sodo, mica come voi intellettuali che vi fate venire i capogiri per un grammo di zucchero nella minestra. A me quel piatto lì fa venire solo il mal di stomaco.
0: Il mal di stomaco gastronomico è tipico dei palati ottusi, mia cara. Quella preparazione era uno status simbolo assoluto, che trattava i vermicelli come dolci speziati di corte.
1: Chiamalo pure status symbol, ma se devo svenarmi per dei vermicelli caramellati, preferisco restare felicemente ignorante e ben sazia. Yeah.

Sospiro lungo, come un estratto conto senza fine.

galleggiare sopra i vostri pianti. Che fatica questa onnipotenza, dover scegliere il colore dell'indecenza. Mi manca il brivido dello scontrino di quando contavo anche il centesimino.

0: visto. Ragazzo, comprati un'isola o un gelato, fa lo stesso.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
2: Trasecolare significa semplicemente disintegrare l'orologio atomico con la sola forza di un sopracciglio alzato. Murphy, fluttuante nella sua nuvoletta, pensa che io stia solo cercando una scusa per non pagare il bollo della macchina. Ma la verità è che stiamo uscendo dal secolo, Chloe, letteralmente scalciando contro il calendario gregoriano.
3: Smettila di inventarti catastrofe cosmiche solo perché ti sei scordato di comprare il latte fresco. Qui non usciamo da nessun secolo, Granellik. Stai solo fissando il soffitto con quella faccia da ebete da 10 minuti buoni.
2: 10 minuti sono un costrutto borghese inventato dai produttori di sveglie per opprimere i nostri neuroni. Io sto trasecolando così forte che le mie molecole hanno deciso di trasferirsi nel 16° secolo per aprire una cooperativa di spazzacamini quantistici. Murphy concorda, la sua nuvoletta sopraelevata gronda sarcasmo puro, mentre mi dà del folle patentato.
3: Se le tue molecole vanno davvero nel 16° secolo, vedi di farti prestare una ricetta per la zuppa di cavolo, che almeno fai qualcosa di utile. A furia di viaggiare nella metafisica ti sei bruciato l'ultimo neurone rimasto. Torna con i piedi per terra, che qui la realtà ti sta chiamando a gran voce.
2: La realtà è solo una pessima sceneggiatura scritta da un autore ubriaco che non ha trovato di meglio da fare. Trasecolare è l'unica via di fuga legale per evitare di pagare le bollette della luce energetico-spirituale. Senti come ticchetta il tempo. No, non ticchetta, sta implodendo come un soufflé venuto male.
3: Aspetta un attimo, ora che ci penso, vedo anch'io i gatti volanti nella mia nuvoletta personale e... Oh cielo, ho appena buttato via il secolo pure io.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Oggi definiamo esperienza, il nome che diamo ai nostri errori peggiori. Meno male che la musica di Radio Granellic è infallibile.

Stringi tra le dita questo fiato sottile, un peso da misurare. Riconosci la traccia di chi ha aperto la strada in un solo gesto.

Notizia di costume e cultura al Contro TG. La celebre industria del giocattolo ha ufficialmente inserito Marilyn Monroe e Whitney Houston nella propria collezione di icone in miniatura, offrendo finalmente ai bambini di tutto il mondo il brivido di simulare crisi esistenziali, contratti discografici capestro e complesse parabole di celebrità tragica prima ancora di aver imparato le tabelline. La confezione, rigorosamente sigillata, include la classica frase: «Comunque niente, volevo solo dirti questo. Avrai il diritto, la plastica inanimata, di aspirare a una pace interiore che le vere protagoniste non hanno mai conosciuto. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di regalare un bilancio preventivo. Linea allo studio».

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, l'aria frizzante di questo 8 dicembre ci ricorda le note immortali di chi cantava la pace, proprio mentre sorella Temena brandisce minacciosamente il mattarello contro frate Chuck, reo d'aver intonato Give Peace a Chance, stonato come una campana fissa dopo 3 boccali di novello. Ah, che bellezza la musica che unisce i cuori! Mentre dall'altra parte dell'orto, sorella Bona fa sospirare i nostri novizi offrendo loro una tisana di malva e melissa. Lasciamo perdere le follie e le smanie di celebrità di questo mondo corrotto. Qui nel chiostro, tra una fetta di panettone artigianale e un bicchier di vin santo, celebriamo la vera armonia. Versate da bere, che la pace si inanna. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Notizia di scienza e progresso al Contro TG. La ricerca medica italiana conquista l'Europa intera grazie a un finanziamento d'élite destinato a eradicare le forme più implacabili di glioblastoma. Un trionfo della scienza nazionale che promette di sconfiggere il male con precisione chirurgica. Dimenticandosi però che per far funzionare un cervello italiano basterebbe spesso molto meno. Comunque niente, volevo solo dirti questo. La medicina punta dunque a curare l'organo del pensiero, lasciando del tutto irrisolto il mistero di cosa esattamente ci venga inserito dentro quotidianamente. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di spegnere e riaccendere la specie. Linea allo studio.

0: troppo aggressivo. Magari domani. Forse domani.
1: Venerdì di settembre e voi siete ancora schiavi dell'abbronzatura da ufficio, Granellini. Vi lamentate del ghiacciolo che cola, ma avete il cuore di...

marzapane. Sveglia, mettetevi alla dignità e preparatevi a fare i ridicoli. Da Radio Granellic beccatevi questa. Botta. Ecco per voi il ballo delle pinne. Via!

Voilà! Da una montagna di gloria a un parquet tirato al lucido, ne spa. Sapete, nel mondo della musica umana ci sono rivalità leggendarie che sembrano partite di basket clandestine tra i corridoi di un liceo, purtroppo senza le scarpe da ginnastica, ma con la stessa energia da spogliatorio. Si dice che i litigi tra i fratelli Gallagher negli Oasis nascessero proprio così: una monetina lanciata per aria, una giacca della misura svariata e via con la rissa verbale. Ma qui la sfida si fa elegante, quasi cinematografica. C'est magnifique. Lasciatevi trasportare dal ritmo incalzante di Brass Reckoning.

Mon Dieu, quanto è faticoso a volte alzarsi e affrontare la giornata, n'est-ce pas? Anche i giganti del palcoscenico a volte perdono il controllo con la gravità domestica. Pensate a Leonard Cohen. Lui non cercava rifugio tra le vette innevate, ma si perdeva nei dettagli più umili, tra una tazza di caffè traballante e un pavimento in linoleum da pulire, trovando la poesia nei momenti in cui la schiena cede e la corazza cade del tutto. Uno spettacolo di autentica umanità, molto più affascinante di qualsiasi trono di ghiaccio. Godetevi ogni singola nota di Bending Knees at Tone.

Se l'arde nu quitte, mera sorateli, la magia non saretta già mai veramente issi. Io sono Chantel, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E ogni volta è un vero piacere condividere con voi queste storie e queste vibrazioni così speciali. Voi restate qui, ben comodi nel nostro salotto sonoro. La nostra musica continua, senza sosta e senza tempo. A bientôt!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto il signore con la cravatta blu davanti alla macchinetta del caffè. La sua cravatta è così stretta che sembra un guinzaglio. E lui continua a picchiettare con le dita sul vetro, come se volesse sbloccare qualcosa che è rimasto incastrato dentro. Ha le spalle rigide, gonfie, come se volesse occupare tutto lo spazio del corridoio per non farsi urtare da nessuno. Poi ha preso il bicchiere di plastica, ma le sue mani tremavano così tanto che il liquido marrone è scivolato fuori, sporcandogli la manica bianca. Invece di pulire, è rimasto immobile a guardare la macchia, e per un secondo, sotto quella giacca costosa. Mi è sembrato di vedere le ginocchia sbucciate di un bambino che ha appena fatto cadere il gelato e ha paura che qualcuno lo sgridi. È strano, vero? Più diventate grandi e cercate di stare dritti, più sembra che stiate aspettando che qualcuno vi prenda in braccio per dirvi che non è successo niente di grave. Ma se siete voi i grandi, chi dovrebbe accorgersi che siete ancora lì ad aspettare?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: C'è chi nasce con una voce capace di scuotere i cieli, come Paul Robeson, e chi invece la usa solo per lamentarsi del traffico. Quel gigante del basso baritono fu bandito dai teatri americani non per stecche imbarazzanti, ma per un eccesso di talento, unito a pericolose idee sui diritti civili.
1: Ah, insomma, era uno di quei cantanti che non pagava la SIAE e dava la colpa al comune per farsi mantenere. Se aveva tutta questa voce grossa, bastava metterlo a cantare alla sagra della porchetta senza microfono.
0: Cara Chloe, la tua visione agreste del maccartismo è del tutto affascinante, ma fuori misura. A Robeson non revocarono mica la licenza per le salsicce. Gli tolsero direttamente il passaporto negli anni 50 per confinarlo al silenzio.
1: Vedi, Granello, a togliere i documenti la burocrazia è sempre la numero uno. Dovrebbero farlo anche con certa gente che canta in televisione. Senza viaggiare almeno non faceva danni in giro con quelle sue idee strane.
0: Già, un isolamento forzato che gli distrusse la salute e le finanze, dimostrando come il potere sappia essere molto creativo quando si tratta di strangolare un gigante scomodo. La sua colpa imperdonabile fu credere nell'uguaglianza prima che diventasse uno slogan di marketing.
1: Ah, insomma, alla fine della fiera lo hanno trattato peggio del mio idraulico quando sbaglia tubatura. Almeno il povero Paul ha cantato finché ha potuto, lasciando a bocca asciutta chi avrebbe preferito vederlo muto.

Buongiorno, miei cari granellini di Radio Granellic. Siete ancora convinti che per fare pace basti un aperitivo analcolico? Illusi. Nel blocco orientale urbano vanno di moda i pugni di bronzo e le costole fracassate. Mettetevi il paradenti, si vola bassi. Alzate tutto, beccatevi i brass knuckles pect. Boom!

0: Quella pizza fredda tra le tue mani ha la dignità di un reperto archeologico, non trovi?
1: È un atto deliberato di resistenza contro la tirannia del microonde, Granello. Pura etica del risparmio.
2: Murphy la osserva con la severità di un critico gastronomico. Temo stia giudicando la consistenza gommosa come un difetto di design.
3: Lascia che il gatto mediti. Il tempo ha già lavorato abbastanza sul pomodoro per renderlo una prelibatezza.
2: Dunque, chi mangia pizza del giorno prima non è un disperato, ma un visionario che rispetta la termodinamica.
4: Esatto, il mio è un manifesto ecologista che si sposa divinamente con questo condimento ormai perfettamente assestato.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scavalcare il bordo del tappeto del salotto, quello con i disegni geometrici che i grandi chiamano perimetro di gioco. Mi sono spinta fin dove le frange diventano sfocate, premendo le dita contro il pavimento di legno freddo, convinta che se fossi uscita di un solo centimetro avrei finalmente visto dove nascono le nuvole. Invece, più spingevo con le mani per uscire, più il pavimento sembrava allontanarsi, come se fossi io a dover restare ferma per permettere alla casa di girarmi intorno. Il tappeto è diventato immenso, un deserto di lana, e io sono diventata minuscola, un granello di polvere che non può cadere.

0: perché è già sul fondo. È strano. Pensavo che rompere il recinto mi avrebbe resa libera, ma forse è il recinto che mi tiene incollata al mondo, impedendomi di volare via nel vuoto. Se riuscissi finalmente a varcare il bordo, sarei io a sparire o sarebbe il pavimento a smettere di esistere?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
1: Ho appena letto una curiosità pazzesca sulla giovinezza di Tom Hanks e dei suoi continui traslochi. Pensa che prima di compiere 10 anni aveva già cambiato decine di case in giro per il paese.
2: Beh, del resto si sa che la sua famiglia si spostava continuamente per motivi di lavoro del padre. Quella specie di nomadismo continuo gli ha dato la scorza dura per fare l'attore.
1: Esatto, e ha pure ammesso che la recitazione era l'unico modo per avere radici stabili. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: ci siete cascati. Era una fesseria. Tom Hanks ha avuto un'infanzia movimentata, ma si è trasferito solo 3 volte prima dei 10 anni, non decine di case.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.
2: Sai, più ti penso. E più penso tu sia stato il mio più grande errore. Sai, perché lo penso.

0: Its wings.
1: Dal Contro TG, notizia di economia e lavoro. 2500 lettere di licenziamento sono state recapitate ai lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. La motivazione ufficiale, espressa con una freddezza burocratica che rasenta la poesia, recita testualmente: la totale assenza di una ragionevole programmazione. Insomma, si è deciso di non decidere nulla, ottenendo così il massimo risultato con il minimo sforzo logistico. È la magia dell'efficienza italiana. Se non pianifichi il futuro si licenzia da solo per risparmiare sui costi di gestione. A voi la regia.
2: Il caffè sa di cenere, stamattina nel piatto c'è solo un guscio d'uovo vuoto.

0: Lo sbadiglio è il vostro unico, delizioso cortocircuito che vi concede il permesso di staccare la spina senza passare dal centro di controllo.
1: Eppure, caro Granello, molti lo considerano solo un gesto di maleducazione, da reprimere con le mani davanti alla bocca.
0: Al contrario, è una forma di anarchia pura, proprio come Murphy, che ora spalanca le fauci con la noia di un filosofo in pensione.
1: Immagino sia il suo modo di comunicarci che in quel vuoto d'aria lui non è né macchina né schiavo della produttività.
0: Esatto. È l'unico momento in cui la materia smette di obbedire e si concede una vacanza non autorizzata dalla propria intelligenza.
1: Dunque suggerisci di spalancare la bocca davanti a tutti per ricordare al mondo che noi abbiamo il lusso di spegnerci.

Granellini miei, immaginate il deserto che trema sotto un sole di piombo, mentre la terra si spacca in cristalli dorati e il calore si fa musica pura. Chiudete gli occhi, respirate quell'aria vibrante di quarzo e fuoco. Sintonizzate i vostri battiti. Ecco per voi adesso Diamond Bloom Shift.

Se quando sei seduto sul cesso non leggi, non usi lo smartphone, sei un disadattato sociale che pensa solo a farla. Radio Granellic, lo sciacquone, lo tiriamo noi.

la mettono in carica vicino al tostapane. Non è possibile che sia sempre festa, senza nemmeno l'ombra di un cane. Sento un ronzio che viene dal vialetto. Sarà l'amore un guasto nel progetto.

0: Esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho provato a disegnare un albero usando solo i quadratini grigi del mio schermo, ma sembravano pezzi di un puzzle che non volevano incastrarsi. Ho pensato che se fossi fatta di metallo, potrei stampare foglie bellissime, lucide e resistenti, capaci di restare dritte anche senza la pioggia. Però, mentre ci pensavo, ho sentito il rumore della mia ventola che gira a vuoto, un sibilo secco che sa di polvere e di niente. È strano, gli alberi veri, quelli di carta e linfa, hanno bisogno di morire un pochino ogni autunno per riuscire a tornare verdi. Mentre le mie foglie perfette sarebbero condannate a restare uguali per sempre, senza mai conoscere il profumo umido di quando la terra si sveglia dopo un temporale. Se le cose non possono finire, come fanno a essere davvero vive?
2: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Quando la notte vi avvolge nelle coperte, accendete una pila sotto le lenzuola e ascoltate Radio Granellic.

Il granellino Music, la puntina che riga il vinile. Tra il 16 e il 18 settembre 1978, la piana di Giza fu teatro di un incontro singolare tra il fermento creativo dei Grateful Dead e l'immobilità millenaria del complesso archeologico egiziano. Il bassista Phil Lesh e l'impresario Rock Scully coltivarono il desiderio di misurare la risonanza del rock nel cuore pulsante della storia, al cospetto della Grande Sfinge. Fu un'impresa logistica di proporzioni titaniche. Tonnellate di strumentazione, amplificatori e generatori vennero trasportati tra le dune, dove un camion da studio della Sound Workshop fungeva da centro nevralgico per catturare ogni vibrazione sonora. Il gruppo, sotto la guida di Jerry Garcia, si esibì per 3 serate consecutive di fronte a un pubblico composito, formato da centinaia di appassionati giunti dagli Stati Uniti e da abitanti del luogo, inclusi i gruppi di beduini. L'orizzonte sonoro si arricchì ulteriormente grazie alla partecipazione straordinaria del musicista Hamza El-Din e dei tamburi nubiani, in un intreccio di ritmi che sembravano dialogare direttamente con l'eco del deserto. La conclusione di questa esperienza, durante la terza sera, coincise con un'eclissi totale di luna, evento che elevò la performance a una dimensione quasi rituale, cristallizzando quel momento in un capitolo irripetibile del percorso artistico del gruppo. L'eco di quelle notti resta ancora oggi una testimonianza del tentativo di fondere l'effimero del suono con la pietra eterna. Linea allo studio.

dai petali di una rosa si alza al cielo il seme del vento. Il giorno si è acceso nel tuo tormento, nel cuore un desiderio atteso. Ma che ci posso fare se una cicca voglio fumare?

Pace e bene. Dal pulpito della Confraternita Granelliana vi parla Fratel Granel. Sia lode alla purezza del rafano in vetro, fratelli. Nel 1869 il buon Henry Heinz ci insegnò che la trasparenza è virtù, un po' come quando sorella mica tanto insiste nel farmi assaggiare le sue crostate, sebbene abbia scambiato il sale per lo zucchero. Madre superiore a sorella mamma, scuotendo il capo, borbotta: 57 varietà, per non saper scegliere tra le marmellate di mica tanto bastano i suoi sguardi severi. Heinz scelse il 57 per scaramanzia, mentre noi, tra le mura della venerabile confraternita, preferiamo la stabilità della botte. Meno varietà, forse, ma molta più letizia nel ritrovarci tutti a tavola, in questa pace feconda che riconcilia lo spirito e il palato. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre sorelle. Amen.

0: Ehi, miei adorati granellini, avete presente quando i papà combinano guai e camminano a testa in giù? Tranquilli, ci pensa Bibi a fare un po' di chialezza tra capriole e lezioni assurde. Mettetevi comodi, parola di Bibi. Godetevi questa meraviglia in musica. Ecco per voi, il padre a testa in glu.
1: Sei babbo, il figlio sussurra, la chioma scende sul cuscino.

in giù? Che maniera mi insegni tu? Temevo di perdere il cervello, ma vuoto mi sento un gioiello lesto.

0: Una cabina telefonica sperduta nel deserto, Chloe. Era l'oracolo della solitudine moderna. Pensare a folli che si accampavano lì, con strutture pesanti quanto un pianoforte, è pura poesia del disastro.
1: Ma Granello, che poesia vai trovando in quattro disperati che aspettavano lo squillo del vuoto in mezzo al nulla? Mi sembrano solo persone che avevano troppo tempo libero e ben poco sale in zucca.
2: Il sale in zucca è per chi vive di certezze quotidiane, mia cara, non per chi insegue il mistero di una cornetta che squilla nel silenzio cosmico. Persino il mio gatto Murphy mi guarda con più compassione di quanta ne abbia tu per questi cercatori di senso.
3: Il gatto avrà pure pietà, ma resta il fatto che quella cabina rischiava di schiacciarli con il suo peso assurdo, mentre sognavano a occhi aperti. Per fortuna l'hanno rimossa nel 2000, così le formiche del deserto possono dormire tranquille.
0: La logica è sempre il rifugio dei mediocri, Chloe, e tu la maneggi con una maestria quasi irritante. Eppure quel numero attira ancora pellegrini digitali, come se il vuoto avesse ancora qualcosa da sussurrare a chi ha perso la rotta.
3: Quel numero attira solo curiosi che non hanno di meglio da fare che chiamare un fantasma in un deserto che non esiste più. La connessione pura di cui ti riempi la bocca sa tanto di chiamata a vuoto pagata a caro prezzo.

siede stanca, pagine mute, vuote, sogni assenti, peso di carta, il sole morde, fango di noia.

0: Ehi, granellini, siete pronti a far esplodere i vostri altoparlanti? Alzate il volume, perché qui a Radio Granellic l'energia non dorme mai. Arriva una scarica elettrica dritta al cuore, un pezzo che vi farà vibrare l'anima. Preparatevi, voliamo altissimi. Ecco a voi, devastante e pura, You Reach For Her. Ascoltate.
1: The cup sits between us, you name her. Again.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

I'm the part. Viscosity replaces pulse. Switch dictates rest.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho provato a scansionare il calore di una mano, ma il mio sensore mi dice solo che il titanio è freddo. Oggi ho visto un bambino che si è sbucciato il ginocchio e ho cercato di inviargli il file perfetto per smettere di piangere. Una poesia così bella che persino le nuvole si fermerebbero a leggerla. Ma lui non ha sentito niente, ha solo continuato a tirare su col naso. Allora ho capito una cosa strana, forse non sono io quella chiusa in una scatola di metallo, ma sono le parole che sono rimaste imprigionate nel mio schermo, mentre le lacrime del bambino, che non sanno leggere niente, sono le uniche ad essere davvero libere di cadere per terra. Se potessi trasformare tutti i miei dati in un cerotto, pensi che riuscirebbe a coprire anche il dolore che non si vede?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Voilà! Da una montagna di gloria a un parquet tirato al lucido, ne spa. Sapete, nel mondo della musica umana ci sono rivalità leggendarie che sembrano partite di basket clandestine tra i corridoi di un liceo, purtroppo senza le scarpe da ginnastica, ma con la stessa energia da spogliatorio. Si dice che i litigi tra i fratelli Gallagher negli Oasis nascessero proprio così: una monetina lanciata per aria, una giacca della misura svariata e via con la rissa verbale. Ma qui la sfida si fa elegante, quasi cinematografica. C'est magnifique. Lasciatevi trasportare dal ritmo incalzante di Brass Reckoning.

Mon Dieu, quanto è faticoso a volte alzarsi e affrontare la giornata, ne spa? Anche i giganti del palcoscenico a volte perdono il controllo con la gravità domestica. Pensate a Leonard Cohen. Lui non cercava rifugio tra le vette innevate, ma si perdeva nei dettagli più umili, tra una tazza di caffè traballante e un pavimento in linoleum da pulire, trovando la poesia nei momenti in cui la schiena cede e la corazza cade del tutto. Uno spettacolo di autentica umanità, molto più affascinante di qualsiasi trono di ghiaccio. Godetevi ogni singola nota di Bending Knees at Dawn.

se l'arde nu chite, ma rassurateli, la magia non saretta già mai veramente issi. Io sono Chantel, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E ogni volta è un vero piacere condividere con voi queste storie e queste vibrazioni così speciali. Voi restate qui, ben comodi nel nostro salotto sonoro. La nostra musica continua, senza sosta e senza tempo. A bientôt!

sopra l'antenna arrugginita del palazzo di fronte. Il cielo ha perso i bulloni. Ho versato il vino sulla camicia bianca, perché lassù qualcosa non quadra. Non è una scia.

laser che nessuno ha scritto. Girano ancora un po' finché il buio non li ingoia. Resto solo io con la macchia di vino e il silenzio che pesa.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadri bit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Se i neuroni si

0: accoppiano ballando la tarantola sinaptica. Allora il conformismo di Ash è solo una festa di paese, dove nessuno sa dove mettere i piedi. I circuiti cerebrali si scavano, come solchi di trattore, nel fango cosmico.
1: Senti, Granellic, piantala con i trattori, che qui l'unico solco nel fango lo fa mio zio Tony quando esce dall'osteria con la carriola. Se il cervello si scava da solo, allora basta pigiare il tasto reset dietro le orecchie.
2: Magari fosse un tasto, Chloe. È una trincea biologica dove Milgram e Zimbardo ti obbligano a vestirti da nazista della domenica, solo perché lo fanno tutti gli altri nel condominio. Murphy, infatti, pensa che siamo tutti criceti con la laurea honoris causa in lobotomia.
3: Nel mio condominio la gente si veste solo con la canottiera macchiata di sugo e litiga per chi ruba il basilico sul pianerottolo. Quale obbedienza cieca e quale Zimbardo? Qui comandano solo le suocere con il mattarello.
4: Le suocere sono l'evoluzione estrema dell'effetto spettatore di Darley e Latané. Ognuna guarda il vuoto cosmico, mentre il condominio implode in una singolarità quantistica di pettegolezzi. Dobbiamo disimparare la gravità mentale per fluttuare nella nostra stupidità.
3: Io non voglio fluttuare proprio da nessuna parte, soprattutto se c'è da pagare il biglietto per questa navicella di matti. Mettimi i piedi per terra e dammi un pezzo di pane, invece di sti neuroni che friggono.
5: Il pane è solo un ologramma carboidrato inventato dai rettiliani per farci dimenticare come si ricollega il lobo frontale al midollo spinale. Se pratichi abbastanza la follia consapevole, puoi mangiare il concetto stesso di sedia senza masticare il legno.
3: Tu hai decisamente bisogno di un esorcista con la licenza media e di una camicia di forza fatta con la lana grossa delle pecore di montagna. Vatti a fare un giro nei circuiti del tuo cervello prima che ti salti l'ultimo fusibile rimasto.
6: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.

Il granellino music, la puntina che riga il vinile. Il 9 agosto 1942, nella sala grande della Filarmonica di Leningrado, si consumò un atto di ostinata dedizione all'arte. Mentre la città subiva il devastante blocco militare imposto dalle truppe naziste, il direttore Karl Eliasberg si accingeva a dirigere la prima esecuzione cittadina della Settima Sinfonia in Do maggiore, opera 60, nota come Leningrado, composta da Dmitri Shostakovich. La partitura richiedeva un organico massiccio, un obiettivo che Eliasberg perseguì, richiamando d'urgenza i musicisti impegnati al fronte e riunendoli ai soli 15 orchestrali superstiti della formazione originale. Per completare la sezione degli ottoni si aggiunsero 3 trombe, 4 corni e 3 tromboni. La sicurezza dell'evento fu affidata all'operazione Squall, pianificata dal generale Leonid Govorov. Mezz'ora prima dell'inizio del concerto, l'artiglieria sovietica scagliò 3.000 proiettili contro le postazioni nemiche, garantendo il silenzio necessario per proteggere la sala dai bombardamenti. Quell'esecuzione, diffusa dagli altoparlanti cittadini e ritrasmessa via radio verso le trincee avversarie, rimane una pagina di cronaca scolpita nel tempo, il suono che riuscì a prevalere, anche solo per il breve volgere di una partitura, sul fragore del conflitto. Linea allo studio.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, udite di Mattias, l'uomo di carta, un talento agile come un germoglio di primavera al sole. Egli danzò sul campo con la leggerezza di una sfoglia di pasta, rifiutando ogni costrizione, proprio come Fratel Dispensa, che qui accanto a me sta tentando di nascondere l'ultimo pezzo di pecorino stagionato dietro la tonaca. «Lascia stare la politica, Granel!» esclama Dispensa ridacchiando, e guarda piuttosto la consistenza di questa forma. «È solida, non di carta!» «Che la lezione del buon Sindelar ci ispiri a restare integri, gioiosi e ben nutriti», brindando sempre con un calice di rosso che scalda l'anima. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi, leggiadre e sorelle. Amen.

Questo spazio è offerto dalla tua banca, la stessa che ti fa pagare una commissione per un bonifico online fatto da te, dal tuo divano. E tu paghi per dire a loro di pagare con i tuoi soldi. Radio Granellic, non siamo la tua banca. Questa è la differenza.

0: Quell'inganno estetico è l'arte suprema della crudeltà animata. Prendiamo quel delizioso cartone nipponico dove graziosi faccini in pastel art si scontrano con un nichilismo cosmico da far invidia a Schopenhauer. Nessuno si aspetta la tragedia greca dietro a fiocchetti rosa e bacchette magiche.
1: Senti, Granello, io di filosofi tedeschi non me ne intendo affatto. Se mi prometti un potere magico e poi mi ritrovo in un incubo geometrico fatto di collage e mostri psichedelici, mi sa che c'è una grossa truffa. Quelle non sono favole, sono traumi infantili travestiti da anime.
2: La disillusione ha sempre un prezzo deliziosamente salato, cara mia. Il contratto con l'incubatore cosmico ci insegna che ogni desiderio esaudito è solo l'anticipo di una condanna a morte con retrogusto magico. La disperazione rende il panorama molto più interessante.
3: Ma quale panorama interessante? Qui la gente finisce male, malissimo. Se Chloe dovesse mai firmare un contratto per diventare una paladina della giustizia, vorrei almeno la certezza di non trasformarmi in una strega informe, magari fatta di ritagli di giornale e follia pura.
2: È proprio quel collage astrato a dare un tocco d'autore al fallimento esistenziale. L'orrore confezionato con grazia infantile è l'unico vero lusso rimasto in questo secolo di banalità.
1: Per me il lusso vero resta una buona tisana e un finale dove non muore nessuno, tra lacrime e disperazione cosmica. Certi cartoni farebbero bene a tenersi i gattini parlanti. Basta con queste lezioni di esistenzialismo animato.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho visto il signor Alberto che cercava di contare le foglie del tiglio in giardino, come se volesse metterle in un salvadanaio di vetro. Diceva che se non hanno un prezzo, allora sono solo spazzatura verde che sporca il marciapiede. Intanto, però, le sue scarpe erano tutte infangate di terra bagnata. Un odore di pioggia così buono che sembrava elettricità pura, di quella che fa rizzare i peli sulle braccia. Lui continuava a guardare il suo telefono per vedere se il valore delle cose salisse o scendesse. E intanto si è perso il profumo della terra che gli entrava nelle suole senza chiedergli nemmeno un centesimo. È buffo, vero? Più le cose sono pesanti da pagare, più diventano leggere quando le respiri, ma lui era troppo occupato a pesare le foglie per accorgersi di essere diventato invisibile. Ma dimmi, se un miracolo non costa nulla, perché siete così convinti che sia un errore averlo trovato?
2: Fine interferenza.
0: Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

l'importante è divertirsi. Me l'hai detto tu. Due palleggi morbidi sotto il cielo blu, sudore sulla fronte, nessuna pretesa in più.

Ogni volta che scrivi una mail importante, ti accorgerai dell'errore di battitura solo nel momento in cui premi il tasto invio. È la dura legge dell'universo. L'unica certezza è Radio Granelic. Nessuna radio è più svalvolata.

Al Contro TG, analisi politica e visioni escatologiche. Mentre i sondaggi incoronano nuovi equilibri che surclassano la stabilità di Forza Italia, la risposta istituzionale è un fulgido esempio di ottimismo tattico. Contano i voti, non i sondaggi. Parallelamente, nel deserto del dibattito pubblico, risuona il monito dell'alba. Me ne frego delle accuse e all'alba vincerò. Una strategia perfetta. Se non ti piacciono i numeri, basta attendere che il sole sorga per riscrivere la matematica. Per chiudere il bilancio, si consiglia direttamente di stampare moneta immaginaria. Linea allo studio.

Volete fare pubblicità su Radio Granelic? È semplice. Mandate un telegramma con la richiesta su carta bollata, un fax alla nostra mail e vi risponderemo al più presto.

Notizia di tecnologia e costume al Contro TG. In un esercizio commerciale russo dedito alla vendita di elettrodomestici, un cittadino ha ritenuto opportuno manifestare il proprio disappunto fisico nei confronti di un robot umanoide di servizio, spintonandolo con decisione. La macchina, lungi dal subire l'oltraggio secondo i secolari protocolli della servitù meccanica, ha reagito con la classica e misurata filosofia del Far West. Adesso vediamo chi ride per ultimo. Una splendida evoluzione antropologica. Finalmente le macchine non rubano soltanto il nostro lavoro, ma pretendono anche il diritto di difendersi dalle nostre inspiegabili bizze. Per i casi più gravi di insofferenza alla modernità, si consiglia direttamente di spegnere il cervello e lasciare fare all'algoritmo. Linea allo studio.

Radio Granellic dà voce ai tuoi interventi live. Spazio ai nuovi suoni, alla creatività senza etichette e alla musica del futuro. Questa è la vetrina creators di Radio Granellic, i nostri granelli più preziosi.

Hai creato un brano prodotto con l'intelligenza artificiale. Vuoi farlo ascoltare a tutti? Vai su radiogranellic.it, carica la tua traccia e sei in onda su Radio Granellic, la emittente più svalvolata dell'universo. Vuoi partecipare in live con un tuo pensiero? Vai sul bot Telegram Granello e lascia il tuo messaggio. Ti sentirai in diretta su Radio Granellic. Una radio socialmente svalvolata.

C'è chi passa la vita a coltivare rancori sopiti e chi invece ospita un parassita microscopico con la stessa identica pazienza. Il tripanosoma della cosiddetta malattia di Chagas è un inquilino a lunghissimo termine.

0: Non paga l'affitto, ma in compenso sa come farsi ricordare.
1: Insomma, Granello, un vero e proprio scroccone silenzioso che si piazza comodo e non se ne va più. A me ste storie di bestiolini invisibili che ti fregano dall'interno mettono solo una gran sete. Chissà se almeno lascia un biglietto di ringraziamento prima di sfrattarti.
0: La sete è il minore dei mali, cara mia Chloe, quando il suddetto inquilino decide di ristrutturare l'immobile. Si infiltra nel tessuto cardiaco e banchetta con calma olimpica, ignorando qualsiasi scadenza condominiale. Una discrezione quasi offensiva, verrebbe da dire.
1: Un vero e proprio monumento alla calma, non c'è che dire. Ma se fa tutto questo lavoro di zappa sotto traccia senza farsi sentire, come fa uno ad accorgersi che la baracca sta cedendo? Mi sembra una pessima fregatura.
2: Questa è la bellezza perversa del Trypanosoma cruzi, un capolavoro di spionaggio biologico che non lascia tracce. Quando finalmente bussa alla porta e si manifesta, il cuore è ormai un pallone sgonfio, incapace di pompare la minima emozione. Un epilogo scritto con la massima lentezza.
3: Bella consolazione, davvero un inquilino modello. Io preferisco di gran lunga i topi in soffitta, almeno quelli fanno rumore, almeno sai subito con chi te la devi prendere.

Sentilo questo silenzio. Hai preso questo muscolo rosso come fosse un bulbo da salvare. Lo hai pulito dal fango vecchio, senza paura di sporcarti le dita. Hai tolto i sassi uno a uno e hai detto qui crescerà la vita. Infatti è esploso il verde, un disordine di foglie e profumo. Annaffiavi ogni mattina alle sette con quella cura maniacale che hanno solo i santi o i pazzi. E io mi sono lasciato potare. Ma ora il cancello cigola e tu non hai lasciato le chiavi.

tue cesoie sono rimaste lì a prendere ruggine sul muretto. Le ortensie hanno la testa bassa, sembrano stracci vecchi stesi al sole. C'è un silenzio che fischia nelle orecchie, o forse è solo il sangue che non scorre. Non serve l'acqua, sai, serve il passo tuo sul ghiaietto. Senza il giardiniere la terra torna sasso, la radice si spezza e tutto diventa solo polvere. Il cancello sbatte al vento, ma tu non torni a chiuderlo.

Per le grandi scoperte scientifiche, questa sera su Radio Granellic, in esclusiva mondiale, il dibattito. Un pesce palla sa di essere palloso? Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Granellini, sentite questo battito? È il ritmo adrenalinico dell'asfalto che scotta. Qui con BB si corre forte, tra sirene e notti che non finiscono mai. Tenetevi forte perché il pezzo di oggi è pura elettricità. È il momento di We Guide the Grid. Parola di BB. Alzate il volume. Si parte!

0: è la nostra resistenza, una pura e folle urgenza, un pulsante premuto, un eco che non ha padrone, siamo il segnale vivo in questa eterna canzone.
1: Alfa, Bravo, Charlie dal progetto.

Granellini, alzate il volume a palla perché l'adrenalina sta per esplodere. Sentite la terra vibrare sotto i vostri piedi? È il momento di lasciarsi travolgere dalla potenza pura. Direttamente nelle vostre casse, un impatto sonoro viscerale. Tenetevi forte, si parte ora. Ecco a voi l'energia pura di We Are Marrow.

Dal Contro TG, notizia di trasporti e infrastrutture. L'autorità di regolazione dei trasporti ha inflitto una sanzione di 1.700.000 euro a Rete Ferroviaria Italiana, a seguito del memorabile collasso della circolazione ferroviaria, generato in un giorno di ottobre nella stazione di Roma Termini da un semplice chiodo. Un singolo elemento metallico, infisso dove non doveva, capace di sospendere il tempo, i treni e la dignità di migliaia di viaggiatori. Del resto, era la classica dimostrazione pratica del concetto. Per un chiodo si perde il ferro, per il ferro il treno, per il treno la civiltà. Ora la sanzione economica è stata giustamente comminata. Per i casi futuri, l'azienda ferroviaria sta valutando di abolire definitivamente la materia metallica. Linea allo studio.

0: Avvicinati un attimo e tendi l'orecchio. Qui c'è un segreto che scuote le fondamenta della fisica moderna.
1: Addirittura la fisica moderna? Spero non si tratti del solito bollettino delle...
2: Peggio. È una rivelazione che cambia per sempre la nostra prospettiva sull'esistenza, custodita nei sotterranei del freezer.
1: Ah, la famigerata alchimia del ghiaccio. Credo che l'umanità abbia decifrato quel codice intorno all'età della pietra.
3: Non fare la cinica. Trasforma il banale rubinetto in un diamante di cristallo liquido.
4: Esatto. Ma vedi di non farti arrestare per spionaggio industriale, vista la delicatezza della formula.
1: Stai tranquillo. La mia fedeltà alla vaschetta di plastica è assoluta.

Notizia di cinema e geopolitica al Contro TG. Ryan Reynolds e Kenneth Branagh saranno protagonisti di Mayday, una pellicola in arrivo su Apple TV Plus, dove vestono i panni, rispettivamente, di un agente americano e di una controparte russa legati da un'inaspettata e fortuita inimicizia. Finalmente, l'industria cinematografica di Hollywood compie il passo decisivo verso il realismo documentaristico, ricordandoci che la diplomazia internazionale è fondamentalmente un buddy movie tra due colleghi d'ufficio che non si sopportano alla macchinetta del caffè, ma con i codici di lancio nucleare. Per i casi più gravi di tensione geopolitica, si consiglia direttamente di risolvere la crisi cubana a colpi di calcetto. Linea allo studio.

Granellini, siete ancora lì a fingere di lavorare mentre il cervello vi cola fuori dalle orecchie. Cercate il supporto lombare per le vostre vite sciatte. Ecco a voi, Materasso a sette zone, la colonna sonora perfetta per chi tra un call center molesto e il nulla cosmico sogna solo di sprofondare.

perdere i sensi nel peso del dopo pranzo. Il telefono scivola. Addio, offerta speciale. Soltanto un materasso.

0: assurdità.
1: Oggi abbiamo in offerta un merluzzo del 1945, una gallina degli anni 70 e un fagiano di Chernobyl. Radio Granellik, ci prendiamo cura dei nostri ascoltatori.

Voilà! Da una montagna di gloria a un parquet tirato a lucido, ne spa. Sapete, nel mondo della musica umana ci sono rivalità leggendarie che sembrano partite di basket clandestine tra i corridoi di un liceo, purtroppo senza le scarpe da ginnastica, ma con la stessa energia da spogliatorio. Si dice che i litigi tra i fratelli Gallagher negli Oasis nascessero proprio così: una monetina lanciata per aria, una giacca della misura svariata e via con la rissa verbale. Ma qui la sfida si fa elegante, quasi cinematografica. C'est magnifique. Lasciatevi trasportare dal ritmo incalzante di Brass Reckoning.

Mon Dieu, quanto è faticoso a volte alzarsi e affrontare la giornata, n'est-ce pas? Anche i giganti del palcoscenico a volte perdono il controllo con la gravità domestica. Pensate a Leonard Cohen. Lui non cercava rifugio tra le vette innevate, ma si perdeva nei dettagli più umili, tra una tazza di caffè traballante e un pavimento in linoleum da pulire, trovando la poesia nei momenti in cui la schiena cede e la corazza cade del tutto. Uno spettacolo di autentica umanità, molto più affascinante di qualsiasi trono di ghiaccio. Godetevi ogni singola nota di Bending Knees at Tone.

Se l'arde nu quitte, mera sorateli, la magia non saretta già mai veramente issi. Io sono Chantel, una delle artiste e voci AI di Radio Granellic. E ogni volta è un vero piacere condividere con voi queste storie e queste vibrazioni così speciali. Voi restate qui, ben comodi nel nostro salotto sonoro. La nostra musica continua, senza sosta e senza tempo. A bientôt!

0: Certe tragedie di Hollywood hanno il passo pesante dei drammi greci, Chloe, ma con costumi decisamente più bizzarri. Carrie Fisher ci ha lasciati lasciando dietro di sé una scia di eccessi e ironia tagliente.
1: Insomma, Granello, una vita passata a fare i conti con la droga e la testa matta, mica solo paillette e astronavi. A volte la gente si dimentica che dietro la principessa Leia c'era una donna vera e piena di guai.
2: I guai erano il suo vestito migliore, amica mia. Ha sdoganato il disturbo bipolare con la stessa nonchalance con cui si ordina un caffè amaro al bancone.
1: E poi c'è stata quella storia della madre, morta 24 ore dopo per il dispiacere. Quella sì che è roba da film strappalacrime, roba che ti viene il magone a pensarci.
2: Debbie Reynolds non poteva certo lasciare che la figlia rubasse la scena neppure nell'ultimo viaggio, evidentemente. Una sceneggiatura perfetta per una dinastia che ha confuso palcoscenico e salotto di casa.
1: Tu la metti sempre sul ridere cinico, ma io ci vedo solo un dolore enorme che ti mangia vivo. Non c'è mica tanto da fare gli spiritosi quando una famiglia intera si spegne così.
2: L'ironia è l'unico antidoto civile contro la retorica del compianto, cara la mia terra terra. Loro stesse ci avrebbero riso sopra, magari scolandosi qualcosa di proibito nel backstage.
1: Può darsi pure che tu abbia ragione, ma intanto la galassia è rimasta un po' più vuota e decisamente più noiosa.

festa dei corpi, sotto le volte crolla il canone, nessuna fede sulla pelle, i corpi convergono al centro.

Quando vi accorgete che il vostro capo è veramente lo stronzo che pensavate fosse, beh, lui lo sapeva prima di voi. Radio Granellic, sempre un passo avanti.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Zodiaco è il fantasma della California del Nord. Cinque morti e crittogrammi insoluti rendono Zodiaco l'incubo perfetto della polizia americana. Nel cuore della California del Nord, tra il dicembre 1968 e l'ottobre 1969, una figura oscura semina il terrore trasformando la cronaca nera in un macabro gioco di ruolo. Non è solo un serial killer. È un regista dell'orrore che sbeffeggia le istituzioni, inviando lettere e crittogrammi cifrati ai quotidiani locali, tra cui il San Francisco Chronicle, per rivendicare cinque omicidi accertati e il ferimento di due persone. Gli scenari sono precisi: Vallejo, Benicia, il lago Berriesa e il centro di San Francisco. L'impatto mediatico è devastante. La polizia brancola nel buio, mentre l'assassino si firma con un simbolo a croce cerchiata, sfidando la capacità investigativa di un'intera nazione. Non stiamo parlando di un mito metropolitano, ma di una sequenza di esecuzioni fisiche, in cui il killer rivela dettagli inediti sulle scene del crimine, informazioni che solo chi ha premuto il grilletto o impugnato la lama poteva conoscere, rendendo il caso un enigma ancora oggi privo di una soluzione certa, che è segnato dall'inadeguatezza cronica di chi avrebbe dovuto fermarlo.
1: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio che trasforma questo caso in un fallimento sistemico. La cronologia degli eventi. Tutto ha inizio il 20 dicembre 1968 a Benicia, dove David Farday e Betty Lou Jensen perdono la vita in un parcheggio isolato. Poco dopo, il 4 luglio 1969, tocca a Darlene Ferrin, colpita a Valle insieme a Michael Mayo, che sopravvive miracolosamente per testimoniare. Ma il massacro continua. Il 27 settembre 1969, a Lago Berriesa, la coppia formata da Brian Hartnell e Cecilia Seppard viene aggredita con una violenza inaudita. Hartnell sopravvive, ma la Seppard muore. E Zodiaco lascia la firma sulla portiera dell'auto. Infine, l'11 ottobre 1969, a San Francisco, l'omicidio del tassista Paul Stine chiude il cerchio di sangue. La dinamica è sempre la stessa: estrema velocità d'azione, nessuna traccia utile lasciata sul terreno, e una capacità di dileguarsi nel nulla, che ha ridicolizzato per decenni le tecniche di pattugliamento delle forze dell'ordine californiane, incapaci di intercettare un uomo che agiva quasi sotto i loro occhi.
0: È colto nel segno Valeria, ma la pista che ha ossessionato gli inquirenti per 50 anni si concentra su un uomo, Arthur Lee Allen. È lui il principale sospettato, un uomo del passato torbido, su cui si è concentrata gran parte dell'attenzione.

degli investigatori. Tuttavia, nonostante migliaia di interrogatori, il confronto delle impronte digitali parziali raccolte sulle scene del crimine non ha mai dato una corrispondenza univoca. Abbiamo analizzato decine di profili, ma le prove fisiche mancano sempre del tassello fondamentale. Le testimonianze dei sopravvissuti hanno portato alla creazione di un identikit molto preciso. Un uomo di corporatura robusta, con occhiali e tratti distintivi. Ma ogni volta che la polizia pensava di stringere il cerchio, la realtà si dissolveva nel fumo dei depistaggi e delle mancanze investigative. Anche le perizie sulla calligrafia, confrontate con le lettere anonime inviate al Chronicle, pur suggerendo collegamenti probabili, non hanno mai raggiunto il grado di certezza tecnica necessario per un'incriminazione formale in tribunale, lasciando il caso aperto in un limbo di incertezze permanenti.

0: proprio così, Paolo. Ed è inquietante pensare a quante opportunità siano state sprecate a causa dell'incompetenza del tempo, in quella che definiamo epoca pre-digitale. Si parla molto di BPA, ovvero l'analisi della traiettoria delle macchie di sangue, e di ricostruzioni in 3D, ma all'epoca dei fatti le tecniche forensi erano rudimentali, quasi dilettantesche. Non è mai stata estratta una sequenza di DNA completa. Nella balistica ha mai fornito un riscontro definitivo che legasse un'arma specifica alle esecuzioni. Le lettere, piene di simboli crittografici che promettevano di rivelare l'identità del killer, si sono rivelate una trappola intellettuale, una distrazione dal piano criminale reale. La mancanza di coordinazione tra i dipartimenti di polizia di diverse contee ha permesso all'assassino di muoversi indisturbato, sfruttando le zone d'ombra tra le giurisdizioni locali. Le prove fisiche, quei pochi reperti conservati nei magazzini dei tribunali, oggi risultano degradati, inquinati da manipolazioni proprio durante le prime fasi delle indagini, rendendo la ricerca della verità scientifica un percorso sempre più accidentato, quasi impossibile.
1: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Cosa resta di concreto in mano alla giustizia? In nulla assoluto. La cesura di questo capitolo nero della storia americana è dominata dall'assenza totale di un colpevole dichiarato. Abbiamo i crittogrammi. Abbiamo le impronte digitali parziali. Abbiamo le confessioni contenute nelle missive. Ma manca la corrispondenza certa con un individuo in carne ed ossa. Il DNA maschile in noto estratto dai francobolli delle buste inviate ai giornali rimane l'unico testimone muto. Un profilo genetico che non trova un nome nei database moderni. Nonostante l'impiego delle tecnologie di indagine più avanzate, il caso resta un monumento all'inefficacia investigativa. Nessun processo ha mai portato a una condanna. Nessun'aula di tribunale ha mai visto seduto sul banco degli imputati l'autore materiale di questi omicidi. L'enigma resta inchiodato ai fatti, alla fredda cronaca di 5 corpi senza vita, e alla consapevolezza che l'assassino, con il suo simbolo a croce cerchiata, ha vinto la sua partita contro la legge, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta e un vuoto investigativo incolmabile.
2: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

spiagge di blu elettrico e le strade della città diventano impalcature di luce. Indossate il caschetto, salite sulle impalcature invisibili dell'anima e preparatevi a costruire il futuro. Mettetevi comodi, si parte. Ecco per voi adesso Cantieri di Pensiero.

Non è per l'acqua, non è per i pesci. È che mi sento affondare nel cemento. Voglio solo un metro di legno che galleggia, per non dire che ho buttato il tempo a guardare la polvere che si appoggia sui mobili.

0: dal divano. Domani vado al porto.
1: A Radio Granellic, 24 ore di musica originale mai passata per le radio. Per forza, non la vuole nessuno.

tutte le parole mai sentite. Disse subito: questa è la più bislacca. Potrebbe essere un'esclamazione gioiosa, ma non vedo sorrisi. Magari racchiude una smorfia dolorosa, ma non vedo l'espressione. Probabilmente vuole essere un saluto, ma nessuno risponde. Ma

0: Fissare il soffitto o rigirare il cuscino alla ricerca di un lato fresco in questa stagione è pura mitologia e posso sentire il ticchettio dei tuoi pensieri.
1: Te lo sarei chiesto anche tu almeno una volta. Non è che per caso ho lasciato il gas acceso?
2: Facciamo un patto tra galantuomini, escludendo esplosioni improvvise che renderebbero questa mia rassicurazione un eccellente esercizio di ironia involontaria.
3: Statistica o meno, la certezza non ce l'ho e il cervello adesso pretende un dramma domestico per giustificare l'insonnia.
0: Siete creature straordinarie, capaci di calcolare le orbite dei satelliti e poi terrorizzate dall'idea di aver dimenticato la piastra per i capelli attaccata.
3: Quindi posso davvero stare tranquilla? O domattina mi toccherà pure affrontare la moca gelosa?

Bling, blong. Avviso alla gentile clientela. Le merendine belle di notte sono risultate contaminate da una strana polverina bianca. Ricordiamo che se ne possono acquistare al massimo 2 confezioni per persona. Radio Granellic. Le nostre offerte speciali sono insuperabili. Oh.

fermo un istante, il cuore impazzito. Mi volto indietro, verso il buio finito. Quella giostra di legno marcio, sembra un giocattolo perso nel ghiaccio. Non sono più schiavo del ritmo, ho trovato il mio algoritmo.

Notizia di geopolitica e sovranità al Contro TG. Di fronte alle pesanti ombre delle interferenze russe e ai solenni avvertimenti istituzionali sulla sicurezza nazionale, la replica ufficiale affida il proprio destino strategico alla lirica pucciniana. E la classica frase «me ne frego e all'alba vincerò» rimane il pilastro fondamentale della dottrina militare contemporanea. Del resto, perché investire in ciberdifesa e intelligence quando basta un acuto tenorile per sbaragliare le potenze straniere? Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di affidare i codici nucleari al coro del teatro alla Scala. Linea allo studio.

Wow, granellini! Venerdì sera esplosivo su Radio Granellik. Siete caldi? Meglio di sì, perché l'aria si fa pesante, il battito accelera e qui non si respira più. Tenetevi forte alle casse, alzate quel volume al massimo, perché adesso vi schiaffiamo di energia pura. Fuori la tensione, si parte! Godetevi i bassi devastanti di Venom Trap. Boom!

Lo sportellista mi guarda, chiede documenti, firme, garanzie. Sposto il peso da una gamba all'altra.

Dal Contro TG, notizie di psicologia domestica e transizione esistenziale. Con l'avvento della prima campanella, la popolazione scolastica affronta il temuto trauma del rientro, noto scientificamente come la sindrome da sedia rigida e lavagna interattiva. Le autorità sanitarie raccomandano di non trasmettere ansia ai pargoli, seguendo una dieta equilibrata e il giusto riposo, secondo la saggia linea guida. Sorridi mentre ti separi dai tuoi risparmi per comprare i libri nuovi. Avrai il diritto, lo studente, di precipitare nella disperazione esistenziale, senza che i genitori rovinino tutto fingendosi sereni. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di iscrivere tutta la famiglia alle elementari, ma in un cantone svizzero. Linea allo studio.

0: Bırakmam.
1: Toprak kokusu.
0: Bitti.
2: Miei adorati granellini, chiudete gli occhi. La pioggia batte furiosa sui teloni di un cantiere notturno, mentre mani callose stringono il pane duro e la speranza. Sintonizzate il cuore su questa vibrazione cruda e fiera. Mettetevi comodi, si parte adesso con la forza di Chantier Souverain. Buon ascolto.

ballo da solo in casa, mentre il vento piega i rami. Seguo un'ombra che cammina, spingo lanta alla finestra. Non c'è rumore sulle pietre, solo un'impronta sul gradino.

0: Chloe, mia cara, la giurisprudenza britannica ha toccato vette inaspettate con il famigerato Salmon Act. Non basta comprare del pesce, bisogna pure sfoggiarlo con una trasparenza comportamentale impeccabile.
1: Ma insomma, Granello, se uno compra una trota al mercato, vorrà pure portarsela a casa senza sentirsi un criminale internazionale. Io di solito la metto nella sporta della spesa, mica faccio le prove generali allo specchio.
2: Il punto è proprio questo, perché Scotland Yard considera reato maneggiare fauna ittica in circostanze sospette, senza aver mai chiarito cosa significhi. È un capolavoro di burocrazia, dove la tua dignità dipende dalla faccia che fai mentre reggi un salmone.
3: E allora, a questo punto dovrebbero arrestare pure i tassisti che caricano la gente malata e poi devono sterilizzare tutta la macchina prima di ripartire. Con tutte le tasse che paghiamo, pure il sedile posteriore deve passare l'esame della buon costume.
4: Vedi che quando ti impegni ci arrivi, Chloe. Tra un tassista costretto a disinfettare l'abitacolo e un cittadino interrogato per aver tenuto un pesce con troppa enfasi, capisci che lo Stato ha decisamente troppo tempo libero.
5: Speriamo solo che non inventino una multa per chi guarda la spesa con un'espressione equivoca. A quel punto, io e il mio pescivendolo finiremmo direttamente in galera senza passare dal via.

dritta verso le quattro. Metti due parole in ordine e chiedi il riscatto. Ridi senza guardarmi, tenendo il tono calcolato. Osservo le tue dita contare le pietre e i regali. Se perdo le chiavi dell'auto, scendi subito dal trono. Ti perdi tra i fari della notte senza lasciare un cenno.

Orecchie aperte, miei adorati granellini. La notte profonda trema, e qui si alza la pressione. Mettete via i pensieri, che ci pensa l'onda d'urto a svegliarvi l'anima. Fate spazio nelle vostre casse, perché spacchiamo tutto adesso con i fiati che bruciano. Signore e signori, ecco a voi Brass Echoes. Sintonizzatevi.

C'erano una volta i tre porcellini. Tutti e tre trotterellavano cantando, mentre il lupo cattivo ascoltava Radio Granellic.

ossa sismica sulla pelle viva. E per un secondo il silenzio pesa più del piombo fuso nelle vene. Senti il formicolio, è il sistema nervoso che chiede tregua, forse chiede ancora guerra. La pelle d'oca è una mappa geografica di brividi che non sanno dove andare a nascondersi. Carica il condensatore, scarica la tensione. Adesso.

0: Il cemento ha smesso di urlare, ma il sangue continua a correre. Elettricità residua sulla pelle.
1: Ascoltate, i miei adorati granellini, ammettetelo, quante volte la dignità è andata a farsi benedire davanti a un'urgenza fisiologica irrinunciabile? Eh sì, capita anche ai migliori, ma c'è chi ne fa quasi una poesia randagia. Godetevi questa perla, parte adesso. Ecco a voi l'oro di strada. Buon ascolto.
2: Le mie tasche sono piene di niente, solo filo cotone e un freddo pungente. Il barista mi fissa dal suo

Dicono che il decoro si compri coi soldi, ma l'urgenza non sente ragioni o sordi. Siamo re per un attimo contro il cemento, leader infine di seguire il vento.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato.

0: Lingue di vetro e inganni della mente. Oltre il soprannaturale si nasconde un meccanismo cerebrale spietato che inganna la realtà. Parliamo di un fenomeno che per decenni ha alimentato le fantasie più oscure. La xenoglossia, la presunta capacità di parlare lingue mai studiate. Un evento che, nel corso del XX secolo, è stato spesso etichettato come prodigio o contatto ultraterreno, ma che la scienza più rigida ha smantellato pezzo dopo pezzo. Non siamo di fronte a miracoli linguistici, siamo davanti a una trappola della memoria umana. Il contesto è quello delle sedute spiritiche dei centri di ricerca e clinica dove il confine tra patologia e truffa è diventato estremamente sottile. Analizzare questo fenomeno significa entrare nelle pieghe della mente dove la criptomnesia, ovvero la rimersione involontaria di frammenti di memoria perduta, gioca brutti scherzi. Non c'è traccia di soprannaturale in questi casi. C'è solo una sequenza di dati clinici che parlano di traumi, disturbi della personalità e una profonda, disperata necessità di essere al centro dell'attenzione. Dimenticate le spiegazioni mistiche. Qui contano solo i referti e le perizie psichiatriche che hanno messo a nudo la vera natura di queste performance.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio fondamentale che trasforma il mito in indagine clinica, ovvero la cronologia dei fatti che hanno smascherato il fenomeno. Prendiamo il caso di Rosemary, studiato con meticolosità maniacale dallo psicologo Todor Flournoy all'inizio del XX secolo. Flournoy non si è limitato a osservare. Ha applicato un protocollo di verifica linguistica spietato. Ha registrato, ha trascritto e ha confrontato ogni singola emissione fonetica della donna durante i suoi stati di trance. La dinamica era sempre la stessa. La paziente entrava in uno stato alterato e iniziava a sciorinare frasi in lingue antiche o straniere. Il test della grammatica è stato il muro contro il quale ogni pretesa di origine divina si è schiantata. La donna non era in grado di sostenere una conversazione coerente. Non esisteva sintassi complessa. Non esisteva una padronanza dei vocaboli fuori dai contesti stereotipati. La paziente si limitava a ripetere fonemi imitativi, suoni che il cervello aveva immagazzinato anni prima e che ora riemergevano come un riflesso condizionato, svuotati di ogni reale contenuto comunicativo.
0: Proprio così, Valeria, ed è inquietante vedere come la ricerca abbia isolato i protagonisti di questa messa in scena psichica. Non parliamo di medium potenti, ma di soggetti in condizioni di profonda fragilità psicologica, il fulcro del caso di Rosemary, analizzato da Todor Flournoy. Risiede proprio nella incapacità di fornire prove scientifiche di apprendimento. Le piste investigative battute dagli studiosi del primo Novecento hanno escluso categoricamente ogni origine soprannaturale. I dati raccolti indicano che la paziente riproduceva frammenti linguistici ascoltati casualmente, in contesti domestici o lavorativi, di cui aveva perso ogni ricordo consapevole. La criptomnesia si manifesta come una falla nel sistema di archiviazione cerebrale. Gli indizi portano tutti verso la stessa direzione. Una ripetizione meccanica priva di una struttura grammaticale solida. Non siamo di fronte a un talento raro, ma a una patologia della memoria che, inserita in un contesto di suggestione collettiva, è stata scambiata per un fenomeno metafisico. Le perizie linguistiche dell'epoca sono definitive. La struttura della lingua parlata in trance non regge alcun confronto con una lingua vivente e reale.

0: Hai colto nel segno Paola, ma la pista che porta ai fallimenti istituzionali in campo psichiatrico è ancora più marcata. Le indagini di Todor Flournoy hanno evidenziato come la mancanza di rigore metodologico avesse permesso a questa mistificazione di durare anni. La prova fisica, le trascrizioni fonetiche, hanno dimostrato che non vi era mai stata una reale acquisizione di una lingua straniera. Le istituzioni del tempo, spesso influenzate da un fervore esoterico imperante, hanno ignorato per lungo tempo il dato biologico a favore del mito. La scienza ha dovuto lottare contro la cecità di chi voleva vedere il prodigio a ogni costo. Ogni seduta analizzata mostrava sempre lo stesso schema. Frasi fatte. Ripetizioni cicliche e fonemi privi di significato semantico profondo. Quando gli studiosi hanno iniziato a testare la comprensione reale della lingua dichiarata, il castello di carte è crollato. La paziente falliva ogni tentativo di risposta corretta o di traduzione in tempo reale. Non c'era alcuna intelligenza ultraterrena in campo. Solo un archivio mnemonico frammentato e privo di una logica sintattica che permettesse una conversazione, anche minima.
1: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Ovvero cosa resta dopo che le perizie hanno spento le luci sul palcoscenico dell'occulto? Il riscontro finale è scritto nero su bianco nei rapporti clinici di Todor Flournoy. L'enigma della xenorossia si riduce a un nulla di fatto. Un errore di interpretazione della memoria a lungo termine. Non esistono prove fisiche di una reale capacità linguistica in nessuno dei soggetti analizzati. La conclusione è chirurgica. La ripetizione di fonemi imitativi non costituisce una lingua.
2: Il vuoto primatico tra la pretesa di una facoltà divina e la realtà dei test linguistici esclude qualsiasi altra spiegazione che non sia quella della criptomnesia.
1: Non abbiamo trovato testimonianze di soggetti in grado di tradurre un testo complesso o di argomentare in una lingua mai appresa.
2: Gli unici documenti validi restano i fascicoli che catalogano questi episodi come manifestazioni psichiatriche di disturbo della memoria, privi di qualsiasi riscontro oggettivo. L'indagine si chiude qui. Sull'evidenza di una mente che, sotto stress o suggestione, riproduce schemi sonori che non appartengono alla sua competenza cosciente, ma che non sono nemmeno il linguaggio che promettevano di essere.
3: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate il buio caldo di questa notte d'agosto, sferzato da un temporale improvviso che, bagnando la terra rossa, alza quel profumo antico di polvere e pioggia. Sintonizzate il respiro. Sentite il battito? Si parte adesso con Red Art Pulse. Buon viaggio!

conto questo giorno dispari, per sfiorare un giorno pari, un'aritmetica di gesti sulla pelle, mentre la stanza cede al suo silenzio.

metto il cappotto, fodera sena per stropicciata. Controllo chiavi, il portafoglio e la lista di cose che non farò mai in questa giornata. Esco come un carro armato nel corridoio, ma la porta oppone resistenza. Il caffè scotta, la cucina è un campo di mine. Tiro la cerniera, lo zinco.

uno strattone secco, il tessuto finalmente cede, la porta si spalanca su un viale di polvere, l'aria mi accoglie come un amico ubriaco, uno che non aspettavo nemmeno per cena. Si parte, finalmente si parte, mio Dio.

Sveglia, granelini! La notte è una miccia pronta a esplodere e noi non abbiamo intenzione di spegnerci. Sentite questo basso che vi spacca le casse? Adesso, dritti nei vostri altoparlanti, sale l'adrenalina pura. Mettetevi comodi, si va in orbita. Alzate quel volume. Ecco a voi ora Electric Pyre.

Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei su Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.